E che poi non mi resta che guardarti negli occhi quando sali le scale, quando sbuffi e stravacchi su poltrone di suole, che poi tempo ci vuole.

sün marstüri o sche profond, quaim fa pelli a lina. Vara mariner, u sche e sunne d'una stad, par schwaza tot quai cena fat. E na dünna vispel bel c'è la terra scun cliché, na perspectiva scum'è stat. Ma laua spütz ils füms und sechs, il cielo es blau ma zur stistess. Meis bösti diso sche velsch goen u fara lunga sider c'è, am vegl respet o isa tema. E sono in mariner tua da parsai e crai c'è piglia cum già da tai smaladida patria. E vegne cerchio ora in tel mond, quai ce ne ad un voglio in fond,

La seira, da Peder Cadoc. La seira da Brainta stangianta il flo, son breiva scirainta la senda il pro. Il vent tras la roma sussura le vet, la giazla am clomma gli adia scinet. Silenzi sur teira il gote dil scrons, l'antira na teira s'andorma sel fons. Il pouro l'armainta cacea sottec, si orme containta, il pos è perfetto.

O matta, da men rauch. O matta adorada, venanda spera mai, e dam cun ti ögliada un razz de te sulai. Mi orma quel ciarezza e riva se sportel, e sun per una pezza sun il setava al ciel.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Il Parlament da Breil n'entra bece in la debatte da Vartinocment dal pensum dal presidi comunal. La pausa de combat resta fragile, il Stati Uniti attaccano da nuovo ma in mira dell'Iran e la via da Hormuz. L'aura rozza in ulteriore di de stat con temperature da 29 gradi a Quera e 22 gradi a Samurezzen. Il è l'assis, mio nome Urs Müller, bienvenuti. In sia sesida di ier saira aves il Parlament da Breilgi da discutar da vart l'augment dal pensum dal president comunal. In a tale discussion nai dentant bicta. Ils comembers han refusa unanima meint entrar en la tractanda.
3: La suprastanza comunala ha proponiu al Parlament da Breil da revetre la legge da salarizzazione. Con quella revisione fosse stato possibile d'alzare il pensum del presidente comunale da 60 sino a 80 nisci zu un sin 100%, se las facenzas pretenden quai. La suprastanza comunale ha plina von proponiu al Consiglio di Vischneunca da scaffi in a plazza stabile al turism e da augmentare il pensum di una plazza agli uffizi da Baghià. Il Parlament ha denton bovoliu savienzicai da quellas propostas ed ha decidiu unanimamein da bo entrar in quellas tractandas. Argumentata alla decisione bovinida. Ebu su entra la sesida sin demanda da RTR. Anja Furger, Redazione Lyon.
2: Ils delegats della Federazione Svizzera d'Allevamento da Porci, Swiss Porks, han refusat Pizza Cup in a proposta per dischargiare il marcià. Ils purs avessen survinina premia, schels avessen schmess con la produzione. Per l'uscenna concepta serade de managi, avessi dovrà in a maioritat de 2/3, qual è venida manchentada per 4 vus. La federazione ha elevurà questa proposta durante 2 ons. La fine mira festade da reduzir la purgite de Charnporch e d'uscia stabilizar il prezzo. In us mit einer exterior, la Norvegia è sotto il tetto da protezione atomar dalla Francia. Quai annuncia il presidente francese Emmanuel Macron trine visita dal primo ministro norvegiais Jonas Gahr Støre a Paris. Quai monte ci cataccia la Norvegia sto quintar che la Francia reagisce in il caso extrem er cun armes atomares. Questo passo succede in vista alla situazione rilevante per la politica da sicurezza in Europa, ha detto il primo ministro norvegese. Durante l'autunno maneggia il riarmamento massivo della Russia era nel settore nucleare. Macron ha sottostricià che l'Europa stoppia far de pli per sia acna sicurezza. Con quai che gli Stati Uniti sotto presidente Trump ne valia un bec pli sco partenari fidabil. L'armada del Stati Uniti appare da nuovo main a taccia mires in l'Iran e ci fa drones iranises, quai rapport ampliris medias americanes. Ella sa referesce ad indicazions ad insiders. Den orquai an gli Stati Uniti taccia un complex militar da sperla via da Hormuz. Medias iranises rapporten da 3 esplosions in la regione. L'Iran ha attivato sia defensione dall'aria. Da vart las dimensions de questa attacca na dati anche negines indicazions. La regenza Washington nang beach prendi posizione in chausa. En sa setz vale de pilzoc da vrigli in a pausa da combat. Sent il greve accident in l'areal di una fabbrica d'embaladi e il nord-west del Stati Uniti ne quinten las forzas de salvament bic pli con survivents. I giaia anche per chattar ils morts, ha detto il chef dels pompiers locals. Finus sein 2 persones mortes, 9 ulteriores seien anche sparides, 7 persones seien anche in l'ospital. Mardie schlupa in tank con una chemicalia corrosiva sin l'areal de la firma. Nel giro del sport, tennis, Svetlana Belinda Bencic e Victoria Golubic e Jill Teichmann si qualificata per la 3ª ronda del French Open. Ella ha battì Magdalena Frech dalla Polonia in 2 sets con 7-5 e 6-4. Sco proxim fronte Jill Teichmann sin la ceca Karolina Muchova. E per finire anche il ball a pè, Crystal Palace ha gudignà la Conference League e nel finale a Leipzig han ils Englais gudignà contro Rayo Vallecano dalla Spagna con 1-0. Per il club da Londra esi l'emprim titolo internazionale en l'istorgia dal club.
1: La meteo.
2: Oggi si savent sulle lief, malgrado che dati in cinz nivels da cumulus resti per gronda parzic. La temperatura maximale è 30-22 gradi in legge di nota, 28 gradi in Surselva e 29 gradi in la regione da Quera.
0: Quai en stades las novitats.
4: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
5: Adje, la Svizzera. Lu, chances di Schwedes, ni? Wow, Svizzera, Ikea is super. Ni, oh, la Svizzera, io mi rave più bal a Schibuyen, pipi socca lunga. Wenn ihr wohnen wusen conoscenz de quelles conversaziuns, sucht dort. Schinde exterior magari. Pitup, eisi lusche la Svizzera dat indi en conta la Svezia, lusche ens fasson inega declarantik meier la differenza. Questa sera eisi pu speci lunch al quartfinal della WM de Hockey a Sinqualmarenus a un pi exact. Al microfon Anna-Seline Quinter, de Vigilina Biala Djevja, Niper, Svedes, in Trevlig, Dorstag.
4: RTR. Dalla Damaun, alla Saira.

0: La Natasha Bedingfield con Unwritten. Grandes surprises dati oz bo puncto prognose da Laura e oz vini caul als details dati sca proxim sent las novitats con Urs Müller.
1: En si es sider dir avess il Parlament da Brelgi da discutar davart l'augment del pensum del president comunal da 60 sin 80%. In tale discussion ha identant Bitsch da als commembers han refusa unanima ein d'entrar en la tractanda. L'armada del Stadius Uniz appare de nova main a tacià miras dell'Iran en la via da Hormuz, quae rapportan pliras medias americanas. Quella sa referescena ad insiders, in conferma ufficiale dal Pentagon na dati dentant Angbich. E su enter Belinda Bencic e Victoria Golubic e er Jill Teichmann sa qualificiata per la terza runda del French Open. El abatì Magdalena Frecht alla Polonia in 2 sets con 7-5 e 6-4.
2: La meteo.
3: Presentata la Prosenec Tutte, con sia attività regionale per seniores e seniors. Informazioni in regiocurse.ch.
0: Oggi si svegliano sulle IF, ma grazie che dat in Cines Nebles de Cumulus resti per grande parte scegli e di avvino von Fitchcaul. La temperatura maximale dentro 22 gradi all'Engi di Nalta, 28 gradi alla Susselva e di una maximale da 29 dati oggi alla regione de Quera. E domani resti bi a Caul, a Quera dati lupuspe con 30 gradi in ulteriore di De Calira. In Biala Gievige, ci vi giovus.

0: La Kim Wilde con You Keep Me Hanging On.
1: RTL Impuls.
0: Co veis vus da nomo vies animal de casa? Forse Luna, Nala, Bella, Bello, Balu, Buddy, ni Charlie. Ni forse die Scout. Scoltion de Fedrina Hoffmann de Schuol, ca schreit quest amna Impuls de Varziu Nief Keniel. Oz vain spezial per siu Peil, ca para de curda a Biars Enei, al tetelei Kotschen.
2: Da cien una razza es quist Cianin? Quista domanda doda suvent. Da fatta da possessures e possessures de Labradors. Nos scout es un Labrador Retriever Fox Red. Fox che? Un Kotschen. Guadaia! Pro no, namo lunch, in Europa as cugnosce ils labis nairs, bruns e blonds. In Canada ed America sun ils fox red ed ils argents conchains. In Svizzera sun ils labrador scotchens in vezza rars. Quae declare er la reaktion stutta dalla liozun scout. Se spal juge ant il solaesco il fol d'una volp. Quae ingrazial ad una pigmentazion specifica. Genetica manch il vera manch un labrador blond. Ed ella ha il carattere di un tipico labi, amiaevole, avert, intelligente, attivo. In sé, l'ideale c'è da famiglia. Trazzo nei labi per i recciacci da docces, ma esso ne fici adattati con chance da salvamento, da drogas, per terapia o per orps. Labradors imprendono svelte e ent. Nos c'è n'impara più atletico con i labradors classics. Ella c'è un più ottese ed un corpo meno largo. Qua in grazia all'elevazione. El deriva da una lingia de lavur, se il job deve essere indico il d'un cian della vina. Ed in quella funzione non importa l'ora più c'è in una colurce se spaila. Esce sarà in mezzo il naturalmente il più bel cian della vina da tutto il mondo.
1: Impulso.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Il Parlament da Breil n'entra bece nel debatto da vart in augment dal pensum dal presidi comunal. La pausa de combat resta fragila, il Stati Uniti attaccen da nova main miras dall'Iran en la via da Hormuz. Il Laura Eroz dat in ulterior di de stat con temperatures da 29 gradi a Quera e 22 gradi a Samurezen. Jelle Set, meu nom Urs Müller, Bienji. En sia sesida da dire avesse il Parlament da Brelgi da discutar da vart l'augment dal pensum dal president comunal. In tale discussione ha identant bicta, ils commembers han refusà unanimamente entrar en la tractanda.
3: La suprastanza comunale ha proponiu al Parlament da Brel da revedere la legge da salarizzazione. Con quella revisione fosse stau possaivel d'alzare il pensum del president comunal da 60 sin 80 nisci zun sin 100%, se las facenzas pretenden quai. La suprastanza comunale ha plinavon proponiu al Consiglio de Vischneunca de scafì in a plazza stabile al turism ed ad augmentà il pensum di una plazza agli uffici de Bagià. Il Parlament ad enton bovoliu savenzi cia de quellas propostas ed ha decidiu unanimamein da bo entrà in quellas tractandas. Argumentata alla decisione bovinida. Ebu su entra la sesida sin demanda da RTR. Anja Furger, redazione Lyon.
2: Ils delegats della Federazione Svizzera dell'Evento da Porc, Swiss Porks, han refusà pizza cup in proposta per dischargiare il marcià. Ils purs avessen survigni una premia se els avessen schmess con la produzione. Per l'uscimna concepta serade de managi avessi dovrà in maioritat de 2/3. Quella maioritate venida mancantata per 4 vus. La Federazione ha elaborato questa proposta durante 2 ans. La fine mira fe stade da reducir la purgida da Charnporch ed uscia stabilizar il prezzo. In us medaglia dell'exterior, la Norvegia è sotto il tetto da protezione atomar dalla Francia. Quai ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron trina visita dal primo ministro norvegiais Jonas Gahr Støre a Paris. Quei monta ci catace la Norvegia sto quintar che la Francia reagisce e nel caso extrem er con armas atomares. Quel spasso succede in vista alla situazione rilevante per la politica da sicurezza in Europa, ha detto il primo ministro norvegiais. Trant d'autor maneggia el il riarmament massiv della Russia er en il sector nuclear. Il president franzos ha sottostriccià che l'Europa stoppia far da pli per sia acna sicurezza, con quai che il Stati Uniti sotto president Trump ne valia un bitch plisco partenari fidabel. L'armada del Stati Uniti appare di nuovo mai in attaccia miras in l'Iran e ci fa drones iranises, quai reportan pliras medias americanes. Elle se referesce ad indicazions ad insiders. Denor quai an Stati Uniti attaccia un complex militar da sper la via da Hormuz. Medias iranises reportan da 3 explosions in la region. L'Iran ha attivato sia defensione dall'aria. Da vart las dimensions della tacina dati anche negines indicazions, la regenza Washington Ang Beach prendi posizione in chausa. Enza setz vale de pils 8 d'avril in a pausa da combat. Sentre il greve accidenti in la real di una fabbrica d'embaladi e nel nord-west del Stati Uniti, ne quinten las forzas de salvament bitch pli con survivenz. I giaia anche per chattar ils morts, a dit il chef dels pompiers locals. Finus seien 2 persones mortes, 9 ulteriores seien anche sparides, 7 persones seien anche in l'ospital. Mardie schlupa in tank con una chemicalia corrosiva sin la real de la firma. In un genitore sport, tennis, Sventer Belinda Bencic e Victoria Golubic e er Jill Teichmann sat qualificata per la 3ª ronda del French Open. E la batì Magdalena Frech dalla Polonia in 2 sets con 7-5 e 6-4. Sco proxim fronte Jill Teichmann sin la ceca Carolina Muchova. E per finire entre il Balapè, Crystal Palace ha guadagnato la Conference League e nel finale Leipzig ha nel Senglais guadagnato contro Rayo Vallecano dalla Spagna con 1-0. Per il club di Londra è il primo titolo internazionale nella storia del club.
1: La meteo.
2: Oggi si avvenne sulle lief, malgrado che i dati in livello del cumulus resti per grande parte sic. Il vinavant fitch ciaut. La temperatura maximale è tra 22 gradi in legge di nota, 28 gradi in surselva e 29 gradi in la regione da Quira.
0: Quai en stades las novitats.
4: Ulteriores informaziuns chatai sin rtl.ch.
5: Ciumur gaulas si azi in ondas remonces, vai zia a casa la cuviarta, vai zia vierdela, ni fi Jesus quae per curt avon chiesi lunch. Gleiti aisi da leger cao el grijun, a prer se prepara per las elecciuns mattin, mince di in ni ina candidata zot la Marella, mince di in dels candidats ni las candidatas per la regenza grijuna. Tons altri di, oz aisi ina candidata, a Cianina, jetzt Udis en Kurt. Al Mikrofon Anna-Selina Quinter in Biala Djevja.
1: RTL.
0: Credibel e simpatic.
5: Ecco, Gianna Nannini, bello e impossibile.

0: Bello e impossibile della Gianna Nannini. Per ella fosse la seconda legislatura e la regenza grigiuna. Con ella aveva la partita al center defendiu il terzez e la regenza grigiuna. Così era governativa Carmelia Meissen. Dapi al 2023 meina ella os al Departamento di Infrastruttura, Energia e Mobilità. Ella ha 49 anni, è architetta, maridata e vive a Castrisch. Gianna Maria Cantieni ha fatto della 3 domande personali per imprendere di conoscere un po' meglio ella.
1: Chi è Carmelia Meissen?
2: Una donna da gleiti c'un contanz, orta sur selva, ca a e viviu bia ons e la bassa, ad ai per quai una montagnarda urbana, ad abu gen un pao omis dus monts, c'è ca a ia bi per la varietà del grigiun.
1: C'è gessen famiglia et amics ed amicis sur de vus?
2: Che o vai pil moment bo ina massa peda a kins sto organisa bain als temps comunabels cu mai.
1: Che lascia a nin cas mancar en vos mincedi, senza che vai semplement bece ter Carmelia Meissen?
2: La de me un baul in caffè, magari quel sulet caffè al gi, aber la de me un baul al caffè at parallel tad la las novitats.
0: Asche Carmelia Meissen, in et las tres candidates della partida al center, che va in la corsa, als qui tordis de zirkladur per in sitz e la regenza. Per ella fossi ter in re-elektion la seconda legislatura e la regenza grigiuna, a chavus drois an de pli informazions de vart tot las candidates a tot las candidates, am fleister nus alla reit sin rtr.ch/votations.

0: Nova musica causa nostra onda Siena Spyro con Material Lover. Un bien in jamna quazi allo Aisia Schilunsch per la quarta Gavin Festival El Canton Grigion, la Fiesta Federale de Tir. A quera in les lavurs de preparazione per la Fiesta e la fase finale, tra quella sauda è la munizione. 2,2 milioni di sietz è venuto trasportato in un camion di militare quera in un bunker. Neua resta in secret ort motivs de segertat. Al chef del standesità Hubert Tomaget ha pa' giuden pustà in massa munizion, per quei che tocken de cau in già 36 mili tiradures s'annunziai per la Fiesta Federale. Caliuc, mince ciunons.
1: Also, nus venos a quintau sil knapp, quasi disci e piarsi tiradus che prendono un suenter stes, vino sbovevo un da munizion, lustono son un pustaine ga munizion, aber quen gli in problem, il problem che nus in giue, ne o mette giù da ma un tonto munizion, per cui venus teniu sil minimum.
0: Se a tante giù un palletz, an els scregau del camion, le scatles, con elles patronas, ein totes identiques, quae an ragion.
1: Also questo è decisivo, perché che da buon mince buis va con la medema munizione bene, e da buis che in una serie che è meglio e in una che è mendra. E perché tutti sanno la medema munizione, da la Confederazione opera in federale in una serie di munizione, quella stogna durata sul plas da tir. In questa possibilità con un'altra munizione.
0: In pass important per le preparative della Fiesta. Ai paia facts, quella anceva als ciunde zirkladur, paia en in jamna lauter vendredis a quoza in Mainz.

0: Al Mario Parchioli con Tiertai, ose si temps per novitats con Urs Müller.
1: En si es esid de dir aves il Parlament da Brelgi de discutar davart l'augment dal pensum dal president comunal da 60% sin 80%. In tala discussiun ha dentant bicta, ils commembers han refusa unanima main d'entrar en la tractanda. L'armada del Stati Uniti appare da nuova maina da c'ha miras dell'Iran en la via da Hormuz, quae rapport ampliras medias americanas, quella se referesce ad insiders, in conferma ufficiale dal Pentagon ad atti dentant angbici. E su enter Belinda Bencic e Victoria Golubic er Jill Teichmanns a qualificata per la terza runda del French Open. Ella ha battì Magdalena Frech dalla Polonia in 2 sets con 7-5 e 6-4.
2: La meteo.
3: Presentata la Prosenec Tutte, con sias activitats regionales per seniores e seniors. Informazions sin regiocurse.ch.
0: Oggi si sevent sulle jiv, malgrat chi datan cines neblas de cumulus resti per gonda part scec. A die vino von fec caul, la temperatura maximale dentro 22 grads a l'engia din alta, 28 grads a la surselva, ad ina maximale de 29 grads dati oz a la region da Cuera. E da mon resti bi a caul, a Cuera dati lupuspeg un 30 grads in ulterior di de calira da mon. In a bella jiv già divisio a vus.
2: Danus, pervus.
4: Man vergleicht sich so.

0: Nova musica la Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. A nos en flau in candidat per ronda numrin.
1: Il Kicker in 6. Presentada folk, vossa bottia del vich en la regiun.
0: Adots, je nos bien di a Berna, a Daniel Beacht. Bien di. Scomprem, Daniel Beacht, von que nos men vide cui giuc. Cosa è tra voi di Berna che lira?
2: Allora, grazie un momento, vai, oltre grazie a oggi, grazie. Mm-hmm. Ma io in zona, allora io per esempio giù vivo da 33 gradi, allora, yeah.
0: 33 gradi.
2: Brava mai. Brava mai.
0: Ezz, ai, brava mai in caul, yeah. Cosa è stato dati lo per voi personalmente in tip? Se c'è che voi figliais, che voi sentis, boh, oggi proprio in di calire, che voi già squadido, o mai in tic di sta fresci?
2: Oh, sì, lo possiamo dire, sì, da fa pausa, non c'è il mondo di obiagli uolt, di io per l'ac, per esempio, l'altro giù ibo da soffi, li beadi in tic, da l'acca in. Ah, poi, che non vrà pleplon. Scusa, da Berna fa pleplon in sua entrata.
0: Te che mi vrà giù da lezzo, da essere un tic più pacifico.
2: Yeah, esatto.
0: Per noi scrigiuns essere yeah, relativ pacifico, bo?
2: Yeah, yeah. Yeah, sono so, yeah. Ma a voi scordi quella scalera, se un tic pleplon.
0: Oh, un tic pleplon. Okay. De qua forse è un tip che sarei sguardata. Natalia Webreoz, arbitra.
3: Buongiorno.
0: Cosa ti trattesti in tip?
2: E lì, Natalia.
3: E crei giodair simplemente, e crei si sgita, ci desu se ciot, lo resco in cipger, più stentus, ci dici simplemente, wow, ide stet, ide bellezza, lo reso che forse simplemente è più gugenda, ed è un plagiar ci desu se scena cialura, un patisnerna, crei so simplemente da pilier un po' più positiv queste temperature. Subici vende ciò più freds, un tuo zerda ciò vedi il reclamir. Appunto, per dire che stai in the vine
0: uscì. C'è vos tips let's dire forse dire stai in tipi cools, pi fresh, pi pacifics di quelle scalire, ci dite nos proprio tel che crisi, se c'è un buon gudel, amici case, a prender pi plau, non è forse buon, ha?
3: Non è so se buon, no?
0: Esatto. Bien, nos mera in sol ciao e fresh, Oz de quella scalire, sis correctes du vainza, 24 bons, vainza actual men el jackpot, as vus esses bronslu, an che wissens.
2: Ja, io sum po.
0: Bien glitch.
2: Grazie.
0: Oslo è la capitale della Svezia.
2: Ja.
0: Os? La Svezia è la terra cul spibiars insles silmon.
2: Na.
0: Os? Al vici de breul, jai pi al cal vici de blatten.
2: No.
0: Giust? Markus Gedorf è il più vecchio candidato che ne desce al 14 di circa dur princesa alla regenza.
2: Sì. Yeah.
0: Prost. Carmele Meissen è già più dici alla regenza grigione che Martin Böhler.
2: No.
0: Giust? Il codiget del survetch militar ven qui in prima di circa dur rimplazzauts a moda digitale.
2: Sì. Yeah.
0: Giust? Il più grande producente del mondo persics è la Cina.
2: No.
0: Fos? La fiesta federale de Tir a un liuc per la prima gara del canton Grigion.
2: Sì. Yeah.
0: Fos? La fiesta federale de Tir a liuc mitja ciunons.
2: Sì. Yeah.
0: Giust? La pasta carbonara originale ven fatta con groma a jambun.
2: Sì. Yeah.
0: Fos? Guarda la cara ai mercau el Mexico.
2: Sì. Yeah.
3: Quest correct.
0: Correct. Le diavolo, osa il staliano che fa.
3: Volevo giusto dire, quella con la carbonara, Sir Daniel. Vai forse notte da discutere con c'è non essenza al radio, ha?
0: Tradizionalmente, djebo mettere in groma, a djebo jambun. Ma vai Natalia, c'hai?
3: Guanciale e appunto gramma insomma, pecorino o parmesan ci svol e
0: offs. Offs.
3: Exact.
0: Bien,
2: ich
0: spreche dich nicht mehr an, aber ich muss es nicht mehr sagen. Ja, ich weiß, dass du es nicht
2: mehr sagst.
0: Natalia, wie weiss ich auch? Bilanzio?
3: In der Fall ist es schon ein bisschen mehr gemacht. Und ich spreche dich, dass wir uns fertig haben, er hat es schon präzis 5 Korrektes. In der Lüne o l'otre Traple, forse la festa federale de Tir, hai quella o l'Öquistan in Grigion, ma in unis la prima volta già del 1842, del 1949 e del 1985. As in per vottes der, qui già in Grigion, es però erge in perans in avos, e Oslo non es in Svizzera, ma bain in Norvegia, la capitale della Svezia fisio Stockholm. Sarò sto punto in da queste Traples per vide l'ora cioda. E tu sei arrivato a 5 corrette, ma grazie al Sir Daniel, è stato il jackpot.
0: Esatto, sono 30 bons. Per voi forse una chance per spendere un'altra di questa partecipazione?
2: Sì, è un po' più fresco.
0: Un po' più fresco, ciao, è più fresco. Forse per voi sono un po' più pacifico, meno faglia di Berna.
2: Esatto.
0: Puoi sempre spendere un'altra, ragazzi. Grazie a tutti per la partecipazione.
2: Buon video,
0: bel dia, dia.
2: Ciao, ciao.
1: Il Kicker 6 presentato a Folk, vostra bottiglia dal Vich e la Regione.
0: Domani poi in Nief Nina Nova candidata la chance di guadagnare Bonscau e Nies Giug del Kicker 6 con la Dina Scena.

0: Las novitats da RTR.
1: Il Parlament da Breil n'entra bece nella debatte da vart in augment dal pensum dal presidi comunal. La pausa de combat resta fragile, il Stati Uniti attaccen da nuovo ma in miras dell'Iran en la via da Hormuz. E l'aura è rozzat in ulterior di da stat con temperature da 29 gradi a Quera e 22 gradi a San Murezen. Gli ei las oggi, meu nom Urs Müller, Biengi. En sia sesida da dier aves il Parlament da Brelgi da discutar davart l'augment dal pensum dal president comunal. In tala discussion ha identant bicda, ils commembers han refusa unanimamente entrar en la tractanda.
2: La suprastanza comunala ha proponiu al Parlament da Breil da revetre la legge da salarizzazione. Con quella revisione fosse stato possibile d'alzare il pensum del presidente comunale da 60 sino a 80 nisci zun sin 100%, se las facentes pretenden quai. La suprastanza comunale ha plina von proponiu al Consiglio di Vischneunca da scafì in una plazza stabile al turismo e da augmentare il pensum di una plazza agli uffici da Baghià. Il Parlament ha denton bovoliu savienzicia de quellas propostas ed ha decidiu unanimamein da bo entrare in quellas tractandas. Argumentata alla decisione bovinida. Ebu su entra la sesida sin demanda da RTR. Anja Furger, redaktion Lyon.
1: Ils delegats della Federazione Svizzera d'Allevamento da Porc, Swiss Porks, han refusa pizza coppina proposta per discharge il marcià. Ils purs avessen survinina premia, schels avessen schmess con la produzione. Per l'uscenuna concept serade da managi, avessi dovrà una maioritat da 2/3. Quella è venida mancantata per 4 vus. La Federazione ha elaborato questa proposta durante 2 anni. La fine mira è stata da riduzire la purgida da Charm Porch e di uscire a stabilizzare il prezzo. In us medaina l'exterior, la Norvegia è sotto il tetto da protezione a tomar dalla Francia, quai ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron trina visita dal primo ministro norvegiais Jonas Gahr Støre a Paris. Quai munta, cica tace la Norvegia, sto quintar che la Francia reagisce, e nel caso extrem er cun armes a tomares. Questo passo succede in vista alla situazione rilevante per la politica della sicurezza in Europa, ha detto il primo ministro norvegese. Durante l'altro maneggia il riarmamento massivo della Russia era nel settore nucleare. Il presidente francese ha sottolineato che l'Europa stoppia far da pli per sia acna sicurezza, con qualche Stati Uniti il presidente Trump ne vaglia un bec pli sco partenari fidabili. L'armada del Stati Uniti appare da nuova maina taccia mira sen l'Iran e ci fa drones iranaises. Quai rapportan pliras medias americanas. Ellas se referescen ad indicazions da di insiders. Denor quai an Stati Uniti taccia un complex militar da sperla via da Hormuz. Medias iranaises rapportan da 3 explosions en la region. L'Iran aia activasia defensiun dall'aria. Da vart las dimensions della taccia dati anche negines indicazions. La regenza Washington Long Beach prendi posizione in ciausa. En se setz vale de pil zoc de vrill in a pausa da combat. Suentri il greve accident da chemia sin la real di una fabbrica d'embaladi en il nord-west del Stati Uniti, na quinten las forzas de salvament bic pli con survivents. I giai anche per cettare il smorza dice il chef dels pompiers locals. Finos sein 2 persones mortes, 9 ulteriores seien anche sparides, 7 persones seien en l'ospital. Mardie schluppa in tank con una chemicalia corrosiva sin la real da la firma. Nus in itel Sport, Tennis, Sventer Belinda Bencic e Victoria Golubic e Ergil Teichmann sa qualificiata per la 3ª runda del French Open. Ella ha battì Magdalena Frech dalla Polonia in 2 sets con 7-5 e 6-4. Sco proxim front a Gil Teichmann sin la ceca Carolina Muchova. E per finire anche il balapè, Crystal Palace ha guadagnato la Conference League. E nel finale Leipzig ha nel Senglais guadagnato contro Rayo Vallecano della Spagna con 1-0. Per il Club de Londra eis il un prim titel internazional in Summa.
0: La meteo.
1: Ozesi, savent sulle lief, malgrà che datencins nivels de cumulus resti per gronda parzic. Ed il vinavant fitch chaut, la temperatura maximale tranter 22 grads en lengi di nota, 28 grads en sorselva e 29 grads en la regiun da Quira.
3: Quai en stades las novitats.
4: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
5: C'è un Shakira, Brai de Janet, a Sina comunabel. Tot donnes die, ons die auter. Elles dati os totes treus per vus la proxima mesura in jes program de musica. Al microfon per vus e Annes Lina Quinter, bi che vus steis a nossa compagnia, sperel che vus gudis quella djevdia.
0: RTR. Danus per vus.
5: Nous avons vu la Shakira kun Zoo.

0: Shakira con Zu. Ad ora stati puspesh con mincia di quest'amna indivis electoral a scide di. Nus vain en nostra proxima rubrica nominata men schau divisa als candidats alles candidates per la regenza in canzun per vus.
1: RTL Mia canzun preferida.
2: Meu nom è Carmelia Meissen ed una de mies top canzuns che ho titolo ad una puspe bujemper che la fa Buona Luna è Music for a While, che è una canzun veglia del Purcell, d'Anton interpretata sin in una coola jazzica moda a maniera moderna e che dat massa energia. Io gli vis la tutz in Balezia G accompagnaus da der terra.

0: Olgia Visch, da Carmela Meissen, della partita al Center, che condesce a Puspaesco, così era governativa. Music for a while.
1: Mia canzone preferita.
0: Ad ora date musica in Ramoncia da Braida e Annette, schmette con quella.

0: Solaroy con Call It. En canuschis vus la canzun de Dusty Springfield's Son of a Preacher Man. Ni, forse pitost on la versun svizra, terletze venimus os.
1: RTR, quai è il semper vert del dì?
0: Der Sohn vom Pfarrer, la Version Schweizer der Gehit del Sonzen Avonta, stau ein paar in Idee sturne der letzte Sure, sel Meli 1994 al Produzent der Cantadura Sina, und die Upelen Prima ga el Radio, la Version Originale de quella Canzun. Adjester, ciao. Che quel mondo ha c'è non bene prou con la giufna del Valais. La canzone allo Polo Hofer, translatau per Valaisan, per la cantadura esce el a viu quella idea piuttosto in primo momento che una grande riesca di cantare quella canzone. A tutina, è diventato un gran hit, soprattutto per sina in successo, ad oz festivesse el a siu si sontavel anniversari, per festivare quei di, e ne sempre verde ad oz exact quella canzone, der son vom Pfarrer. De Sina.

0: de son vom Pfarrer de Sina, la version svizzera del hit Son of a Preacher Man de Dusty Springfields del sons navonta. La cantadura svizzera Sina festivescia oz siu si son tavel anniversari.
1: Il sempre vert del dia.

0: Ment dal pensum dal president comunal da 60-80%. In tale discussione ha dentant bicita, ils commembers han rifusa unanimamente entrare in la tractanda. L'armata del Stati Uniti appare de nuovo a mainata c'è amires dell'Iran en la via da Hormuz. Qua è rapport ampliris medias americanes. Quelles refreshne di insiders. In a conferma ufficiale del Pentagon dati dentant ang bici. I suenter Belinda Bencic e Victoria Golubic e Jill Teichmann sono qualificate per la terza runda del French Open. Ella ha battuto Magdalena Frech della Polonia in due sets con 7-5 e 6-4.
1: Grazie all'Urs.
2: La meteo.
3: Presentata la Pro Senec Tutte, con sias activitats regionales per seniores e seniors. Informazioni in regiocurse.ch.
1: Oggi si svent sulle jiv, malgrat che dat in cinas neblas de cumulus resti per gonda parte scec. A dia vino von fec caul, la temperatura maximale d'entre 22 grazie en engedin alta, 28 grazie alla surselva, ad in maximale de 29 dati oz alla region de Quera. E da maun resti bi a caul, a Quera dati lupuspe con 30 grazie in ulteriur di de calira. In a piala djevdia, a gudi la bia Laura. A quick old James Arthur, Kun Blindside.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: La Regenza sostegna il Trail dal Giulia che coliesce l'Engie di Nota e la Val Sursès. Ed il concern d'energia Axpo fa la prima mesedata l'on pli pauc Gudogn e pli pauc Casvelta. Qua in dus il tema sozza la snof. Al microfono Urs Müller, PNG. La Regenza Grischuna dà gli sverda per una nuova ruta nazionale da mountainbikes che coliesce l'Engie di Nota e la Val Sursès sur il Pass dal Giulia. Il scuos totals per l'uscenumna Trail dal Giulia sain budgetats con radunt 2,3 milions francs, da quai surpiglia il 160% dal scuos a inum en ina comunicazione. Oltre a quai può la purgida da mountainbikes a claustra venire extendida, la Regenza approva la revisione parziale della planizzazione locale da claustra. Uscia possa venire costruire ma manà in centro da trails da mountainbikes nel territorio Rüti-Walt. Il concern d'energia Axpo ha fatto la prima mesedata l'onincicta mai in Svevte e Gudogne. Dall'ottobre fino al mars la svelta si riduzida per ormai 3% sin 3,9 miliardi francs, comprelià con la medema periode dell'anno avant. Il Gudogn si riduzì per rund 8% sin 519 milions, quae ha comunicato il concern con sedi a Baden. Axpo aia da nuovo main fornì rund 40% della forza elettrica che si è venida consumata durante questa periode. In us medain all'exterior in la Siria ha l'Organisation per il Comando d'Armes Chemiques, chata Armes Chemiques che sein finus bitstades en conoscentes. Insieme con las autoritats sirianas ha ella confiscat tots els mezz de combat bitch annunziats, scriva l'Organisation. In saia erceta chemicalias, equipamenti e documents del Programm d'Armes Chemiques del regime dell'anterior Presidente Bashar al-Assad. Tenor indicaziuns ufficiales en des deutsch persones finidas arrestades en connex con il programma d'armes chemiques. Suenter la cupiciata dal presidente alla regenza transitorica annunziada di schmetter tutte armes chemiques. Ed anche in una novità il hockey singlaccio internazionale, il Carolina Hurricanes dovremmo pli in a vittoria per sa qualificar per il finale della Coppa Stanley. Carolina guadagna il sair contro Montreal con 4-0 e maina osa nella serie da best of 7 con 3-1. La prossima partita è la notte in sonda. Già sa qualificà per il finale della Coppa Stanley e nel Vegas Golden Knights.
0: La meteo.
2: Ozzesi, savent sulle lief, malgrat i dati in cins nivels de cumulus resti per gronda parzic. Gli è vinavant fitch ciaut, la temperatura maximale è tranter 22 gradi in l'Engie di Nota, 28 gradi in Surselva e 29 gradi in la regione da Quera.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatais sin rtr.ch.
3: Bei informal trasla de man con RTR de trais vergaulas novels 28 de maig. Am cap vus la proxima mesura avon che urs da surdalu ca plone del microfon Anna Sline Quinter ad avon che un mon fgenus un zemen con vus in regala den si ci se vais ge ci ni bo forse tu nus fasco de nies giuc ca su andelo un pitard. La causa rompe sin slide da un plaunella, la causa ai super per bud brondes caldes, a la causa a schezi RTR. C'è se vesco esser, su da in la luen curt, in a bella divia.
1: RTR, dalla da mau, alla saira.

0: La Kylie Minogue, el Ian Fleming, ni ella cantatura svizzera Sina. Tots vessen oz anniversari. Ad en usestien oz gratulà a quai a Karin Stegger de Jon sil 64 avel, a David Kemenisch de Claustra sil 76 avel, ad ed Antonio Barlafante de Sumvich sil 92 avel on de nascientia. Tod el bien sin vies anniversari, a chevus leis lu udi, Chica lai gratulà cun c'è givis lu dati quels ca un venda meselina si nostas ondas o stati d'antono ina ca anquera in nef nina nova possessura.
1: La cupina presentado il bogn engiadina a scuol il bogn cun aua minerala bognengiadina.ch
0: Ci asce oz festival anniversari als 28 de maig. A ci le nus oz fa in plager a regalar la cupina dat RTR. Telefona se veis 92 sin 0800 20 21 30. 0800 20 21 30 se lega de fa in plager. Ansemen cum vus sventel Michael Patrick Kelly cum Beautiful Madness.

0: Al Michael Patrick Kelly con Beautiful Madness als Ventioch de Match. Anno sind auch lieber les Lingers per regalar la Cupina Avenues a Trai. Teofil de Rungs de Camuns. Biendi.
1: Biendi, Anna.
0: Tieschens gratulauts.
1: Als Evas, wo ich ihn gratulau a David Kamenisch de Klauster. Sind sie 77 de Vigadel. Bia. Buna sanada, dbea klicin, si je vite vinavon, ako rešti, školaj.
0: El, prelmenz dje djas renju ina gratulacijun, el alci atonte si ja, da djevaj domandao avon vus kurcin telefon, da nondr ka vus sem konušis. Sve svar se rekuintaj nega?
1: Da, nus sem konušin in lotan tral radio. Koštao še je, djevaj, djevaj, la duas gafas la cappella oberalte de concerto in Genevis niet in natalite zalur in co intervallo in corsente scrive mina brev che il sec il la effein della cappella oberalte ad un prelesi bugine che non sono mai noi senza sento pa i giulioni in agada da vendelù va in scontato un altro
0: in effetti bella storia c'è qua lì in radio ha?
1: Nelì questa è
0: la musica.
1: È la musica, stavo a dire lei.
0: Oh, mi sdus.
1: E lei fece incantare, poi lei legge scogliendo il club da Fennis.
0: Ah,
1: il club della Champions.
0: A voi se tu entra in Iambu?
1: No, in Cosambu.
0: In Cosambu. A voi mi ci ton contatto con il signor David Kamenisch?
1: Oh, mi ci ton,
0: mi ci ton.
1: Inče to, su din, su din, su din, nikom škrivin, su čaj, divižajn kva čaj, ne, škrivin.
0: Ja, šo je, vaj, magari. E, trazel radio, sajte prende konošo novaj aut.
1: Exakt, še, ja sem veze bojec, ne, a slu, sve tras, ja ste faz, div, kontakt, trati, ško, djan, da veze kojlo, ne, ja, ja, ja. Fe, bialas, ja, anekdotas,
0: ja. Ja, minče kazi na feč, biala historija, grazie feč, per rekuintar, kojela. Lutro, mi dinu sve budjen la kupina.
1: Sì,
0: grazie per il telefono.
1: Grazie a lei.
0: Ci vediamo a voi in FBD. Adio.
1: Buon giorno.
0: Yes, mi honte. Adio.
2: La Cupina. Presentato il buon engiadina a scuola. Il buon con acqua minerale. Buonengiadina.ch

0: Tom Petty and the Heartbreakers into the Great Wide Open. E con quei prendiamo plonzio come au peroz, ma buon avon, che domanda a un la Natalia Weber, che supprenca per vos al microfono c'è che specie a un des proximus ures.
1: Also, con quei giri si è uscì bell'ora per il momento, o la crema da solel stagione, o te prida qui, ins domandains nus l'ora, perché trova qui crema da solel, cu funziona la crema da solel, e c'è crema da solel, trovi tutto in un tipo di pelle, e l'ora in prendenza ci conosce un po' meglio della Jacin Prevost lavora 43 anni per RTR, e sua in pensione, e con lei vanno fatto un profilo.
0: Una fece interessante, consumo bien quals tipis per la crema de soleil. Io sto dire, mon cantau lanciata, buongiorno, chance renew in a gaina resentata.
1: E già la prima cotta.
0: Dat lei bein, i gida, prengo mi apparoz, Anaseline Quinter, mio nom, Scordina, prendi Pacific.
2: Hat so lenk gehabt fürs große Herz. Ich triff den Nagel mit dem Hammer nicht.

0: Ed es las 9:30 giuvge ils 28 de mege. La temperatura se fa un po' quella data intorno a 28 gros ves quasi d'era cuira, forse da fate inci un po' in de più. E mi paes che vus vas già da tola garderoba las temperaturas de state. Giuvge tos un bel e bon di per vus al microfon Natalia Weber.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robo, un lottatore.

Ils bulais con mies charpes musica del 2005 deren as seguent top pop rumänsch. Nus vains erge voi cecioses, edizion de stedes pudes dir, nus vains od ielles elines de nuder, ils ventals, ulliers de sulal, tot belles pretaises, ma in somena, quei ce ves gugent de dudir. La buona novitet, tres quei, cresce il jackpot de di a di. Nus giovainsatz per 90 francs e quei feinse in 30 minuts.

0: something I want to talk about.
1: Madonna insieme con Sabrina Carpenter, Bring Your Love. I vostri telefoni stessero a essere pronti in vostro mem.
2: C'è ciao, sis.
1: Nos giovanzi una nuova ronda c'è ciao, sis, e c'è d'una con questi cevazzini.
3: La ciao, sis, vince vens duvrada da bella aura. La ciao, sis, ha nins prender con sai. La ciao, sis, ha essere compacta.
1: Nola 800-2530 il numero di telefono per partecipare. Nus cominciamo con la candidata o il candidato in linge 1. RTR Natalia, buongiorno, c'è il telefono.
4: Buongiorno,
1: Rita, che sono? Allegra, ma con c'è il problema?
4: Io ho detto che questa vez possa essere quel spray che spesso contro insecti, mi secco spray.
1: Mhm, crei il marchio qual da antibrum ne sci pel pü.
4: Sì, genau.
1: Mhm. O sche un spray contro ils insects, es drove de belore, es populär con sé, es compact. E riva si nostra lista d'una rita nu cerchains. Bel di, adia. Nos provains in event, RTR Cecioses, bundi.
5: Die bendica de Florina Musté.
1: Allegra meins.
5: Io dico als flip-flops.
1: Ils flip-flops. Mm-hmm. E se lui non ci ha guggiato flip-flops o c'è appunto insomma? Na?
5: Oh, ado beaucoup la ruessa davanti, ado che il polis va in shock shon.
1: Mm-hmm. Piuttosto c'è un po' schlarpes o sandales o c'è qualcosa in quel caso.
5: Yeah, mm-hmm. Yeah.
1: Ils flip-flops nerna quei che non cerchiamo, siamo displeasure.
5: Bien, grazie,
1: grazie a Peach, bel di, adio. Il flip-flops non è un'erna e il spray contro gli insecti arriva erst in nostra lista per i quei cercianze in event. RTR Natalia, buongiorno, c'è il telefono.
6: Buongiorno, c'è il Kaufmann.
1: Allegra.
6: Se avessi qua essere picnic.
1: Se avessi essere picnic. Ma non è un picnic, è un displeasure. Grazie, Peach, un bel dì. Addio. Il picnic va però già un po' in una buona direzione, come posso tradire. No, lo c'è 20-25-30, c'è un'idea per me. RTR Natalia, buongiorno.
7: Buongiorno,
1: donna Anita.
7: L'Ulliers de Soleil.
1: Il Ulliers de Soleil, vince che giusto era già udito, non cerchiamo di spiegare, vel meins. Stipgiamo in avent, grazie per il telefono. Addio. E Roger Rivainza erge per nostra ultima proposta da Dots. RTR, buongiorno, ci prova.
8: Ciao Claudine Vermont, buongiorno.
1: Buongiorno, donna Claudine.
8: Io provo con spurle, con i aroma da mettere nell'acqua. Guardate, già se si scoppince spurle, non ti date in purle, non ti date in gel.
1: Mhm, also ci do loro c'è qualcosa un po' scussi ruplender ora, ma non c'è qualcosa.
8: Che no, che no. Ti va a vedere con squadra, te ticchi.
1: Ah! Ben preciso. Exact, exact. Di meno, sì. Aromas da dove? Na, donna Claudine Nerna, qui c'è Cerciots. Grazie però per la proposta. Sì. Un bel dì. Addio. Nan als aromas da dove? Nu cerchainza oz Nerna. Nus restanz l'andervi. Da mem di meno già da il bel jackpot da 100 francs.
2: Ciao, ciao.

Musica per tuddels inamurus. Todo cutugno con inamorati. In 6 minuti is les 10. Irance due stolz musica per vos, zieve les novitets e zieve ens occupanza con qualcosa del più importante quist dis, la crema de sull'aglio.

0: Las novitats da RTR.
1: La Regenza sostegna il Trail del Giulia che colliesce l'Engi di Note la Val Sursès e il concern d'energia Axpo fa la prima mesurata l'on pli pauca d'ogn e pli pauca svelta. Quando usa il tema sozza las dies al microfono Urs Müller. Bien-gi. La Regenza Grischuna dà gli sverda per una nuova ruta nazionale da mountain bikes che colliesce l'Engi di Note e la Val Sursès sur il Pass del Giulia. Il squash totals per lo Scenunà Trail del Giulia sa in budgetats con radont 2,3 milioni francs. Da quai surpiglia il 160% del squash a num e in una comunicazione. Oltre a quai può la purgida da mountain bikes a claustra venire extendida, la Regenza approva la revisione parziale della planizzazione locale da claustra. Uscia possa venire costruì in un centro da trails da mountain bikes e nel territorio Rüttiwald. Il concern d'energia Axpo ha fatto in prima mesedata l'onnizic da Mainzvelte e Gudogne. Dall'ottobre fino al marzo la svelta si è riducida per brumai 3% sin 3,9 miliardi francs, comparia con la medema periode dell'anno avanti. Il guadagno si è riducito per rund 8% sin 519 milioni francs. Quei ha cominciato il concern con sedi a Baden. Axpo aia da nuovo main fornire rund 40% della forza elettrica che si è venire consumata durante questa periode in Svizzera. La gruppa d'apotecas Galenica ha vendito pli l'enciata dall'on. Dal gener fin l'avril sa la svelta sa augmentata per passa 7% sin 1,4 miliardi francs, cumpriglia con la medema periode dell'on passà, quai ha comunicia Galenica. Davart il gudogn na la gruppa ang facine gines indicazions. Tentante ella confermalas finimires per l'on corrent, uscia quenti Galenica vin avant de crescer per 5-7%. Dante la guerra nel prossimo Orient, l'armada israeliana ha, tenor accens indicazions, da nova main attaccia mires della Hezbollah in il sit del Libanon. Indicazions de vardons ed un frendas ne dati bic. Il medem moment all'armada annunzia che la Hezbollah haia attaccia truppas israelianas con drones. Las indicazions faccias ne pon bic venir verificiadas a moda independenta. In Sassetz vala tranter l'Israel ed il Libanon da pi mezz avril in a pausa da combat. Tentant na falla Hezbollah bic part da questa convigna.
0: La meteo.
1: Ozzesi, savent sulle lief, malgrà chi dat in cinz nivels da cumulus resti per granda parzic. Il je vinevant fitch ciaut, la temperatura maximale i tranter 22 grads en Lengi di Nota, 28 grads in Surselva, i 29 grads en la region da Quira.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Mesdi, mes radio.
3: Con passare quiz di stress, migro e drogerie, de svelte, ma do la stagione de creme de soleil, quella is otta. De per tutte azioni, 2 per 1, o una creme de soleil, con terz gratuit, un apre sole, o x o che azioni. Ma perché es qui insomma importante smettere su creme de soleil? E scu funziona qui? Che creme de soleil es la giusta per 1? Qui discutiamo in pochi minuti i nostri tips e tricks della Giovgia. Giovgia, un buon dia al microfono Natalia Weber.

0: RTL Tipps e Tricks per Vus.
1: Quis dis al sulaste di un ote, l'index de UV is actuel manch fitch ot e quei vol erdir nus in steins protege del sulal per che nus nus sufnins gottes. Per fer quei, do quei duas opzions, stier in zum briva o metter su creme de sulal. Ma per che steins quei in somme fer, is cu funcziona creme de sulal, Gianna Maria Cantienis usa ter me al studio e do las declarazions. Gianna, creme de sulal do quei in differentes variantes cun differents facturs de protezion, quasi usci nom nos SPF, quei do 50 plus, quei da 30, 20, cioè da quals fitch bas con 5. Quelle cifre, ce vogliono quelle insomma dir?
2: Ja, per capire questo, in prim saver che mincia pial ha schon da natura a nur in a protezione da sulai, ple stira che la pial e ple grande che quella protezione. In a persona con pial fitch clera sa circa jasser 5 minuti sai sulai avant che la pial ven cocina. Alla cifra sin la tuba, quella indicesce i factur che prolungesce quei tains. Vut pai agir, se ave in a pial ca in a protezione de 5 minutes, aiau un giant crema de sulai de 50, lu posse star ai sulai 250 minutes paia 5 minutes de 50.
1: 250 minuti, questo sono var 4 ore, di meno e può essere stare l'ora in terza e mezz'di semplicemente al sulaglio.
2: Teoreticamente schon, in la praccia vezza quai d'entant tutt'inia or un poet otter. Schin stata sulaglio, questa vainza nus die tutz, chin sia valu erde plica normalmente, et trasi suar, se reducesce allora la fermezza della crema de sulai. A scheia chi fa un mince ca sen da dangi neda ungerain de crema su entrim per uras. Semplamente per propi asser si lavart sira.
1: O schis do forse inci un sal ein til pul, capite quen a tirin manch er colova. Lora do que era inci l'opzion de stier semplamente in sumbriva, cura fa quei sen da d'esser in sumbriva?
2: Ja, per anglese dati i gida mi morgia, between 11 and 3, sleep under the tree. Io avevo giusto fatto la traslazione romancia. Mm-hmm. Traente le indes e le stress, tigna non briva, te spis. Paia
1: bel.
2: Nisci? Paia traente le indes e le stress, dessin propi plitost irsut in a planta a lumbrima a bitcha star ai sulai. Per qualche da quei tains dati sulai i pli ferm. Ad attenzione, me per qualcun e a numbriva, vuot quello bitcha dir chin surven giau nina arsantada, in lumbriva e in exponia ais radis da sulai semplamente un po' pli flivel. Per quai è important da se capesce se proteggere con crema de sulai sin stat en lumbriva.
1: Di mena crema de sulai tu tenore a quen lunches es el sulai e quen stüre c'è la pell es e delles ures de mezzdì restir in sumbriva e du ses proteggere da cottes c'è ci dislora automatica manger protezion contro fodes e contro canker de pell. E dunque, c'è Savains, quando è importante c'è qui es di trovare creme da sulai e di stare in sombriva, dopo per voi un pacchetto da stare da RTR da guadagnare. Un pacchetto con creme da sulai, con chapè, con suente memes, tutto ciò che voi trovate per stare pacifica di un dì di bell'ora. Se voi avete scogliato quel pacchetto di us in telefono a me al 0800 20 25 30.

0: Saskia de Marmels, mies cor.
1: Il Challender.
0: Cominciamo giusto con una festa del giubileum, la post-remise a cuire, festeggia questo giubileum di 20 anni. In qual connex, dopo questa sera, un raccoglio scenic, musica di Maria Riccarda Wesseling e Goran Kovacevic, col nome und immer singen die Ahnen mit. Questa sera alle 7:30 anche la post-remise. L'ora es ferma l'inart per dil oz a cuira con sie viedi de lectura or del cudesch a 13 geschichten vom Eilen und Verweilen. Que al cudesch de Del e de Lorenzo Kuster la prelektion allu le saire alles oz anti la libreria Lüti a cuira. Da pura quins doc allora a Lyon questa saire anti il cinema sil Platz la prelektion con Joachim B. Schmidt ci racconta una storia incredibile dell'Islandia in cui Ellis emigrò. Per raccontare queste storie, stai su esserle oggi in quart a Lyon in il kino. E allora fissate un concerto Pascal Gamboni in il quadro 22 a Cuira. Quel concerto comincia alle 9 in cui ci è rappresentato il suo più nuovo album Mia Barca.
1: Challenger.

0: Lady Gaga con Ariana Grande, Rain on Me. Stier Pacific e compagnia, forse Bavar, qualcosa buon, tagliare un po' in musica e jazz e quei tot zot chill a viert. Tu una bain, o? Quei potessi usire fir questa sera a cuira. Il jazz cuira es presenta questa sera nempe al polenta sibetusic. Ed allora podi discorre con l'iniziante Rolf Köflisch zor da quist concert e volav savar ci spolure in se aspetir da questa sera.
1: In atmosfera fenomenale il polenta sibetusic è sintic. Per via in tutt'anice der Garten Eden von Chur in una bellette culissa con buvetta, con tribuna, con mass

0: Jeut die Musen in nos locals de Konzerte.
1: E precis per fer que, nun es quist de saire de compagnia el Polenta Sibetusi glura. L'uni concert ortwart del Marsöl o della Postremise in uce jazz cuire es prejaint el più suvens. Na durant la stet, doque ad una da ciò la possibilitet de tedler musica de jazz live sot ce la viert.
0: Nous essen bil mei, nous vein in ton cuir ed in l'antir canton gijun, si biars, bials, logans, si bia lieut cun interessantes iniziativas e interessantes purgides, come per esempio il restaurant da noi, con fitti una buona cucina mediterranea, il Sternencafé a Malanz, in bellezza liug, in un mio zilvic da Malanz, con una grandiosa purgida da maglias, ed era un team che è fitti affin per cultura. Genitalmente fa visibile tutto questo aspetto che queira e che il grigium. Porsche.
1: E tu hai detto l'evenimento della tournée da Stets Chateisvus online ersün jazzcour.ch e cominciare per la tournée da Stets de Jazz l'ora questa sera a cuire al Polenta Sibetusik.

0: Kenny Rogers e Dolly Parton, Islands in the Stream.
1: RTR Impuls.
0: Qui Stefana dopo impuls da Fedrina Hoffmann, ella unsere quinte de sia amour per James ed impustüt de sia pünof Cagnolin cianom Scout. Der Leinsa.
2: Da cene una razza es quist Cagnin? Questa domanda do da suvent. Da fatta da possessures e possessurs de labradors. No Scout es un labrador retriever fox red. Fox che? Un cochon. Guadaia. Pro no, namo lunch, in Europa as cugnosce ils labis nairs, bruns e blonds. In Canada ed America sun ils fox red ed ils argents conchants. In Svizzera sun ils labrador scotchens in vezza rars. Quai declare er la reaktion stutta dalla liozun scout. Se spai liuge ant il solaisco il fol d'una welp. Quai ingrazial ad una pigmentazion specifica. Genetica manch il vera manch un labrador blond. Ed ella ha il carattere di un tipico labi, amiaivel, avert, intelligente, attivo. In sé, l'ideale c'è da famiglia. Trazzo nei labi per i recciacci da docces, ma esso ne fici adattati con chance da salvamento, da drogas, per terapia o per orps. Labradors imprendono svelt e ent. Nos c'è impara più atletic con i labradors classics. E la ciomas più otes ed un corpo mai large. Qua in grazia all'elevazione. El deriva de d'una lingia de lavur, ses job des esser indico il d'un cian de la vinna. Ed in quella funzione non importa l'ur pucce in una culur che se spaila. Er scelserà in mese ulz naturalmanc il plü bel cian de la vinna da tot il mond.
1: Impulse.

0: las novitats da RTR.
1: La citat da Cuera vuol dar nova vita al Stadtgarten, quai con ina purgide gastronomica. Ed il nuovo centro del Signor Salai è in passo in avanti. Quai indus las temas o ce las indisch, al microfono Urs Müller. Bienvenuti. La città di Cuera vuol revitalizzare il Stadtgarten scogliau d'entupada pubblic. En il rom d'un progetto pilot dette per quai a partire dal 10 de Zerledur in purgida gastronomica. Da Bellaura sa questa usteria mobile aperta dalla sindice mese fino alla sera alle 7, quai a comunicare la città di Cuera. In questo connesso è la menzionata che l'apertura della stanza di consumo di droghe lanciata d'avril ha già un effetto positivo sulla situazione nel spazio pubblico. La Regenza Grigiuna ha dato gli sverde per il nuovo centro del Signor Salai e ha approvato la revisione parziale della planizzazione locale di Vaz. Planizzata è il nuovo edificio all'entrata nord del Vic con totalmente 42 leggi di cira, square con 14 abitazioni assistite. La casa da cira esistente, park, da den plesche bicipillas pretensions d'ozendi en vers in tal managi, ai num en ina comunicazione. Empli alla regenza prova la renovazione voluminosa della vertura forestale en la vischnanca da Mosté. Ella ha a garantina contribuzione da bunmain 25 milions francs per il projekt a vertura forestale val segne situaul run. Ils kurs subventionables importien bunmain 29 milions francs. Il concern da telecomunicazione Salt fa da pli svelte e da pli gudon la managi l'an prim quartal da l'on. La svelta sa è augmentata per passa 6% in 13 milions francs, comparia con la medema periode de l'on passà. Salt ha consun profitat dels augments da prezz, ma erde da pli clients novs e da pli telefonins vendits. Quai ha comunicat il terz gran concern da telecomunicazione dalla Svizzera. Er la profitabilità sei crescita, uscia sei il guadagno da menage s'augmenta per bun 13% sin 136 milions francs. L'Unione Europea nominesce per il momento una gina persona che doveva negoziare con la Russia da varti una fin della guerra in Ucraina. Il Kremlin veglia con deciderci che doveva rappresentare l'UE tra discorsi possibili. Tentan stoppia l'imprem venir scleri su da cecchins veglia insomma negoziare, ainum a Brüssel.
0: La meteo.
1: Oggi si avvenne sulle IF, malgrado che i dati in cinque livelli del cumulus resti per grande parte. Il è vinevant fitch ciaut, la temperatura maximale è tra 22 gradi in legge di nota, 28 gradi in Surselva e 29 gradi in la regione da Cuera. Erdemaun resti bel e ciaut, a Cuera dati con 30 gradi, in ulteriore tide cialires.
2: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtl.ch.
3: Es mette a vent che vos es cominciò con giusti note vanche 3 anni da lavorare in una firma ed es es restos la finter la pensione. No capite giure na usce sovens. Ja, c'è un prevost, ho fatto però preciso qui. Cominciò con 23 anni per RTR, ora si aveva 43 anni e è in pensione. In preise aveva el in si magister, ma per vedere la mancanza di plazzo da quel tempo, aveva el ora cominciò per RTR e si è restato per 43 anni e ci ha trattato con la decisione per cui non stava el mil.
4: E non ha neanche un'idea pensare andare via de tornar o de ir a far de magister, ir noi de abandonar RTR, perché quando era un po' mi secondo da casa, qui a sentiva bene, RTR è stato un buon patron, buone colleghe e colleghe. No, è un stato con te l'ola.
3: Ja, c'è un prevost da quinta da si tempter RTR, da si è passion per la musica, da din scunter spezils e scuccia le scapobe per un nair da l'ungla della mort. Da più da questa si storges, o disus usa in questa mezz'ora al microfono per vos, Natalia Weber.

0: Eros Ramazzotti e Tina Turner, cose della vita. Zieva 43 anni per arteri si accen prevost ia in pensione. Come so, vava el scutuzza quel tempo in la redazione de novitiz. Ma el volava in se fir qualcosa oter. Scutcel vava tradia a Claudia Catoman.
1: Mes gronge vusdera farbat a porta. I NNA pot spettar finci dan el permis de mudar de las novitats probat a porta. En a fattura fin già durant mes temp liber, mia prima emission senza che mes superiur savevan. Una emission col titel New York, New York, e la dirento sia contribuzions de vart hip-hop, de vart graffiti, e samo che Jerry Spesce ceva quelli a della scuola centonale aveva fatto il prim rap romanzo. Bequart, però fin già dal 84, der qua in Schneer. E no, i miei superiori hanno una badata che per mai cioè, e faremo altre robe, se non abbiamo novità.
2: Allora, qua proprio è sulle emitture?
1: Quasi sulle emitture, e però in giugno aveva rimarciato qua.
2: A qua questo possibile che qua è sulle emitture? Questo era se dirsi ci perciò è per fare quella missione?
1: Quelle ada, io stai provato a porta di tutto un paese, altre
2: scuole. Mi chiedevi che leva?
1: Più o meno, noi avevamo grandi libertà e noi dobbiamo fare quelle missioni e quelle zide sulle metture, tutto normale. E allora il superiore della redazione di novità allora badava un dì che aveva fatto altre robe. Però il tempo libero allora era qua, ok. E un po' più tardi allora non poteva fare quel mio domani. Questo è stato mio grande giovane, era contentissimo.
0: Ah, avete parte d'era da quel tempo che un po' in lavoro non ci veniva provare un po' del tutto. Il focus in quella missione d'era la musica. E la musica è stata il fil concentrato sulla vita del lavoro da Jacen Prevost. In questi 43 anni da RTR ho il lavoro scuro redattore e producente musica e lei ha fatto cienz d'intervistas cum persunas or del revuol della musica e bger sniven simplemaster RTR per fer promo in cisa.
1: Sco per esempio Roland Kaiser es nu per far reclama per ses disc novs in clea e o sen scunta conoscea un tip conoscene personalità qua es loro son stat al Schweiz spezial de quemal gordo ma qua es bot in pimpeglialina sis al gordo de quest tip. So loro festival de jazz a Morezzen. La dera pax giornalists, che sono stati soventi, non avevano adunno la possibilità di incontrare con questi stars, che organizzavano fiji bain. E Emil Gord vi da El Di Meola, per esempio, ich segnava in August, aveva il suo concerto, non avevano potuto essere backstage, e avevano potuto discorrere con lui, quel dì aveva da fatto il zonz. Noi avevamo potuto far vivi, stare là insieme con lui in una pezza. E avanti il concert, il chitarrista è più conscienza, un dei melder del mondo. Questo è stato fantastico. Da poter essere un scelto struscio di una personalità.
0: Al guardanza da Jacen Prevost ci desse usa ia in pensione. C'è plans, c'è l'olore per sia tempo di pensione. E qui c'è il vuoi intorno con sia malattia maligna, qui racquinta il zio un po' musica.

0: Dario es ben feir con Muent. Iacem prevosto a lavoro 43 anni per RTR, in posti la musica, stava a cor ad el, in connex con quella OLR podia fer viedis all'exterior a festivals per accompagnare musicistas e musicistas rumens. Ma iacem a er lavoro in la redazione del sport ed in quel connex OL podia essere dal 1996 als Jeux Olympics de Stet ad Atlanta. E là scappò per il nair dell'ungla della morte.
1: Questo viadis si poteva fare per il sport, per ir ad uno cellevinamento, questa era una stata culminazione per i Giochi Olimpici, claro. E quell'anno dal 1996 era con Tony Poltera ad Atlanta, che era la città Cialurs, però le prestazioni del sport fenomenali, sia dal Svizzera, si erano là. E allora, quando si aveva fin il lavoro, che durava già 10-12 ore, tutto in ordine, era un lungo dito ed intensivo. Si è venuto per solito a mangiare, o a bere, e in quella sera si è andato al parco dei Giochi Olimpici a mezza città. E poi era un pasture, però era una temperatura agreabile, un passo passo, e su un banco venne visto che era una buccia. Però non venne pensato a altro, non ci menassi in avanti. Loro is forse 12 meters più tardi hai dato in sfracci e loro vanno a badare la pressione di quella onda d'aier anti la Rhein. E non erano ben scioccati, però più tardi sono venuti a sapere ciò che era. Quando era un ci aveva messo una bomba e loro aveva dato 2 morti, surgendo feriti. Non 12 meters da vento, da qua vanno in fortuna e hai.
0: Incredibile. Se il fusion passò 2 minuti più tardi, ci so ciò che voglio dire per Jacen e per Tony Poltera. Tutto quale vi mind, Jacen oggi è bels e buon zanster RTR, ma è moments greves. Nel 2017 Elnie confrontò con la diagnosi di un tumore al thorax.
1: Questo è per mince persona un grande shock. Se tu fai un telefono, i miei medici di casa ha detto, ma per l'ultima controlla, per l'ultima röntgen, venne visto di scuola su un briva il PET, ce l'ha annunciato mai fin già per l'ospedale a fare ricerche più intensive, se loro scuoi vienan, hanno cercato, fatto biopsie, provato a certa ora da ce ci stratta, e non hanno certa ora da ce ci stratta, c'è tumor, c'è qua è, se qua è loro impera ifnes, fin ci hanno certa ora, c'è qua è, un tumore non è uscito per il flusso, però c'è delle grandezze, se quello era 3,8 kills, hanno venire a operare. E questo è un stato di grave momento, perché là perdi un po' la controllo di tali svesse, e questo per me è un stato molto importante, di avere un po' la sorvista. Là è semplicemente, se l'ospedale ha da fare qualche vendito,
0: Sei sto un greif tempo, ma va bene usa con Jacen. Il tumor veng però ad accompagnare in avent per c'è quel cresce ad un derciò. Servizaivel, cordials, premurus, quiet. Usce a svezza Jacen prevost svesse. E se vos vuole saver ence de pude del, de sia amur per la musica, de sia plans per la pensione e cice el dera et ester nuster RTR. Lora, podai sostenere fiscogent il profil sun Play RTR o sun rtr.ch. She's crazy like a fool.

0: Un di sulla liv questa giovce als 28 d'amici ed usci isa les 11 e mezz temp per una survista de novitets e quale sorfnissu vus usa de Urs Müller.
1: La città da Quera vuol rivitalizzare il Stadtgarten scoglieu den tupada pubblic. En rom d'im projekte pilot tetti per quai a partir dals dieste zertle dur in purschide gastronomica. Quella comunicale città da Quera. La Regenza Grischuna da gli Schwerda per il nuovo centro del Signor Salai ha approvato la revisione parziale della planizzazione locale di Vaz. Planizzata è in 9 edifici con totalmente 42 letti di cira, square con 14 abitazioni assistite, a un nome in una comunicazione. E dalla stazione di Winterthur a un nome blessato da un 3 persone con in conte. La polizia ha arrestato delinquenza su Poni. Se il motivo non è un po' conosciuto, le persone blessate sono già in l'ospital.
2: La meteo.
3: Presentata la ProSenec Tutte, con le attività regionali per seniores e seniors. Informazioni sin regiocurse.ch.
0: Oz is suvent sulla live erschido in per nuvles de cumulus resta allora per grande part süd di desin event fich chot la temperatura maximale is 32 gros in inge di nota 28 gras in surselva e 29 gros in la region de Cuira e uscevo allora de mem in event direzione fin defna en c'è d'una bel e chot Cuira

0: Cazai con Gabriella. Se vos vas ertet lo RTR, lora vas giura o die che nos vavens un program un po' in più speziell. La Tour de Suisse è il progetto minaival della SRG SSR o ir fat fermide in Grischun, più precise sulla punta pendente a Musti. Là o quell'ora do un'emissione speziale tra entre le 11 e le 12 e la sera o quell'ora do un'emissione anche più speziale tra entre le 8 e le 9. Là erano loro in giusto 4 moderatori da RTR, RSI, RTS e SRF insieme al studio per moderare questa emissione e la nostra Gabi ha loro giusto mosso c'è talento da lingua che le è con bifnentir a tutti sulle 4 lingue nazionali.
1: Buonasera e benvenuti a nostra emissione speciale il Zauters Le Tour de Suisse edizione Zurpons. Io sono Gabi De Gondo e je suis enchanté de vous avoir ici. Tutti i miei colleghi degli altri, alle mittenanze, sto in studio RTR in Chur. A ma droite, Stéphane Gabiou, bonsoir.
0: Hai, du scelgo allora in avendo un'intera ora ad essere discuto e discurria su in quattro differenti lingue e tutti assieme in clits. E il tema principale era allora durante il dì naturalmente le punte per vedere qui so è cominciato l'insmezzi sulla punta pendente a Musti. Adesso ne discutiamo su le differenti punte, punte di musica, punte di traffic, punte tra interculture e clarissimo l'emissione della sera era allora la punte tra inter le lingue. L'intera emissione di punte, quella di mezzi, ma è quella della sera e altre contribuzioni su le punte, decidete noi su rtr.ch per te l'erziva. In caso che vos nu vais enche me vis questa punt pendente de un click nos vains fat fenomenales fotografies forse erusche scutip per la fin defne de bell'ora passir un'ote sur quella punt. E dusche valore il viedi della Tour de Suisse de Ils Auters in avent appunto nos derens usa ir in grigion scu prossim is l'ora l'andervi la Svizzera francese e quell'ora als disdoc de sette il motto a l'ur da laua lo essens nus l'ura giasts dels collegas da RTR ma naturi mensch pudais vos tot que erted lirte nus sün RTR nus essens giasts dels collegas da RTS usche mem abgers ers basta in caso che volais encinota ter l'erzieva todas istorges dalles punts da dir rtr.ch.

Musica nova della Eileen Allister con Blue Light in 10 minuti les 12. Plamet de RAFM, Moschetje Eving Gentir e Zurlaschler in studio a Toni Poltera. Noi siamo in una mezz'ora per le gratulazioni. Mio nome è Natalia Weber. Buon appetito!

0: RTR, il magazzin a mezzodì.
1: Gli sverda pitrell gelgia in una ruta nazionale da bike ci collesce le due valz. E pitat loro in magazzin la reportage da Blatten in onzio della catastrofa domination backers camions e ciaghegnas in Malec della Vishnanka.
2: Ja, schon speziell. Weil das ganze Dorf Platea weg ist und jetzt die Leute rauskommen.
1: A partire da Ozon Cevel, proprio il campionato mondiale da hockey, la ronda da K.O., la Svizzera gioca contro la Svezia e la domanda, avversari del tema, ni carteggi con la revancia. E restare la reggenza che la Carmelia Meissen non presenta in sia lavoro e della persona.
3: La de me un baul in caffè, magari quel sulet caffè, o gli abbra de me un baul al caffè ad parallel tatla las novitats.
1: O sa time per gentar e novitats, bel presentez che l'informazione romancia con Nox, mis nom Toni Poltera. Nox en Giovangist con in calci novità grigiunga, lanciata facendo con sport da bike e di trail gelgia, Olivia Christen.
4: La Regenza Grigiuna dagli Sverda per una nuova ruta nazionale da mountain bike che collia l'Engia di Nota e la Val Sursese sur il Pass del Giulia. Il costo totale per lo scenario Trail del Giulia sa in budgetats con radonto 2,3 milioni francs, da quai surpiglia il 160% del costo sa in nom en in comunicazione. Oltre da quai, poi era la purgida del mountain bike a claustra venire extendida, la Regenza approva la revisione parziale della planizzazione locale da claustra, uscia possi venir construì e manà in centro de trails de mountain bikes e nel tori territori rutivalt. La Regenza Grigiuna dagli Sverda per il nuovo centro de seniors alai e l'approva la revisione parziale della planizzazione locale da Vaz. Planizza saia i nuovi edifici all'entrata nord del Vic con totale in 42 leggi de Cira, sco era 14 abitazioni assistides. La casa de Cira existente na den plesche bec pli las pretensions docendi ai nom en in comunicazione. La Regenza approva la rinnovazione extendida della vertura forestale in la Vishnanka de Mustè e la garantì una contribuzione di bonament 25 milioni francs per il progetto vertura forestale Valsegnas e Dualrun. Il costo subvenzionabile si importa un bonament 29 milioni francs. Le lavori scozzano 25 ans e compilano la costruzione e la sanazione da dapliche 9 km vias de Guaut. La città de Coira vuol revitalizzare il Stadtgarten scolieu d'entupa de public. En il rom d'un proiect de pilot, detia per quai a partir dels 10 de cercladur in a purgida gastronomica. Da bell'aura sa è questa usteria mobile aperta dalla sin de gemese fin la sera la 7 a comunicia la città de Coira. In quest connex sa la menziona che l'avertura della stanza de consum de drogas lanciata d'avril aia di un effect positiv sin la situazione nel spazi public. Il Stadtgarten era sviluppato più e più fic trin leo d'un scontro dalla scena da drogas.
1: E non sbandonagne i grigiung giansen scalem nazional. La situazione della fiera della Vucra in Svizzera è migliorata in prim quartal de Keston.
4: Da vent del gener in fin il mars e il dumber de persone con un lavoro paiada s'ha aumentato per 0,5% sin 5,5 milioni, compra gli con il medem quartal de l'on avant, quai mus il barometer d'occupazione dell'Uffici Federal da Statistica. Il più grande aumento è da in il sector dels servecs. Le firme hanno in quel momento annunciato in tutto più di 98.000 plazze aperte, che in più del 5%, oltre a cui hanno le firme di un po' più di accettare personale qualificato. Alla stazione del treno a Winterthur un uomo attaccato e blessato con un'arma da stilettar tra le persone in sa trasportare elles in l'ospital. La real della stazione sarà in sa arrestare il delinquente supponia comunicare la polizia centunale de Turic e si tratta di un svizzero de 39. La taccia sa è succedita la domani intorno alle 8:30 la ragione della taccia e la polizia anche vida sclerir. Il Conseil federal augmenta las subvenzions per l'Institut Schweizer per Medicaments Swiss Medic, che ha problems finanzials, quai per vide entradas pli bassas e costs che s'augmentan. Il Conseil federal ha decis de sostegnar Swiss Medic supplementarmein con 2,7 milions francs per l'an proxim, quai monti in total de 22 milions francs. La premissa è che ins realisesce compleinamein il plan de sanazion. Per ils problems finanzials sto Swiss Medic stricciar ils proxims 2 ans 40 5 de 510 plazzas compleinas. Il 2025 all'Institut Schweizer per Medicaments fatti una sperdita de depliche 23 milions francs. La Svizzera stoppia agir en connex con la digitalizzazione. Se l'intelligenza artificiale sia utile, usce la feccia don, ne decidia bec la software, ma ben il factor uman, ai nomen la comunicazione del Fonds National Svizzer. En il rom din programma de perscrutazione nazionale an perscrutaders e perscrutadres realizza 45 proiects durante il Davos 5 ans, quai con un budget de 30 milions francs. Ils perscrutaders e le perscrutadres pretenden de scolar meglier la magistralia per nizegiar las applicazions digitales e las interpresas stoppien promover a moda consequenta las competenzas del personal. Ultra da quai dovria la democrazia in monda las medias rinforza et independent.
0: La meteo.
4: Oggi si sulle liv con singles nivels de cumulus, per grande parte si sic e fic ciaut. En la regione de Cuira pon in squintar con 29 gradi, en sur selva con 24 fin 28 ed en lente di notte con 22 gradi. Era ils proxims dus dis resti sulle liv ed il fic ciaut con 30 gradi a Cuira, 26 a Musté e 20 fin 26 gradi en lente di notte.
1: Du sei io se las dodes e set.
0: RTL Il magazin a mezzodì.
1: E che specie noz e il fenda hockey svizzer anche il quart final contro la Svezia questa sera in una partita tra il trauma, destin e stuair il campionato mondiale va alla fase decisiva. E non sia della catastrofe da Blatten, noi va in visita il plazzale ed una reportage è pronta. E la presentazione dei candidati e delle candidate per la regenza Grigiunga oggi presentano il lavoro di Carmelia Meissen ci candidescia per una seconda legislatura. Il chitordes de Cercador is ins clamos all'urna. Sper las votaziuns da tier las elecziuns cantonales en nov parlament ed en nova regenza e deliger. Carmelia Meissen, di Center, è siv di 2023 consigliera governativa, ella è chefa di Departamento di Infrastruttura, Energia e Mobilità e candidescia per una ulteriore legislatura. Gianna Maria Cantieni, davanti il Departamento, las Schwedes Passadas e Futures, de Carmelia Meissen.
5: Carmelia Meissen ha 49 anni e di architecta. Ella è maridata e vive a Castrisch. Scella vagnes religida sco consigliera governativa, salvase la bugenza del Departamento, quel di infrastruttura, energia e mobilità. Inna tematica che ad inna puspe facendo ella is de vos 4 anni e il luf. In as plein de quella tematica vegi ella den tant pitch.
6: Io crei a nus oisi rieuseu da e vigni veden con i certi ruaus in quei tema. Se son os da viade al rom della campagna elettorale ai quei da senti feci bene, avon 4 ons era quei mincia sera di discussion XQ in tema. Aros quasi bopli ne mopli feci punctual.
5: Di tutta faccio contenta con la regolazione di luf e Carmelia Meissen an Bitsch.
6: Nossa visione del Canton Grigiuna è che noi vessimo a mezza vista in sistema di regolazione scottels capricorns e in animal protegiu, non che noi vessimo in denton regolare con contingenz, non che noi vessimo bia più flexibili e non che la regolazione è bo determinata sul animal singolo.
5: In seggi anche vedremo esperienze ad esaminare che conseguenze che le regolazioni vengono lo proprio per la natura e l'ambiente. Le idee vengono sviluppate in avanti che possono entrare in discorso con la Confederazione. Si va più luf, dati critiche di spurs, ma erde delle organizzazioni d'ambiente.
6: Se ome due varts critication circa madem da aula di intensiv, lui è probabile la via che non si mai nuota si falida.
5: Adina Puspe per Lingias Grassas procura i traffic de Guncir la Tredes. Con projects de pilot a differentes masiras, sco per exempel dosar i traffic con amples, en prova i cantung de far front a las colonnas.
6: Io sono contenta con i risultati, che è dentro in processo permanente, in processo fatto dinamico, non che noi siamo insieme con la Confederazione, con le Vischneunche, che restano in dialogo.
5: Qui tos fa i ciancungs in la treda strainter la punt rehenau a givolta, no che la vaia se sminuesce da dus vial sin in. Quai stuec in ciapara mang a schlieren ce curas. Biagero l'autostrada segi den tant bicex nom la schlaiazion. Las colonnas svenesce un bicex simplemente cun de pli plats. I validan itseger miglier las capacitats existentes. En vista dis proxims quattro rons, vizza Carmelia Meissen, in una grande sfida chi vale da ciapara mangs, il svilup demografic. La popolazione vini circa a restar constante.
6: Nus venin den ton a ve bia de pli personas kain sursi sonte chun, bia pi paukes personas kain al process de lavur, a la grande demanda ai chi fa to quella lavur che ai avamaun en nies canton la cira els spitals, survecs e la gastronomia, tot quai ca el motor de nossa economia fa parte de nossa benstanza, quai ai la pi grande sfida.
1: Oșe Carmelia Meissen, di Center, ci cadedesce per un'ulteriore perioda dufezza piz proximis a Qatar Ons. Da ple delle candidate, scu erdiz candidats per la regenza, catez se nosa pagina d'internet online, tra l'emissione Ciuncanta Ciuncanta, specialmente i candidati e le candidate della regenza, catez lo è in vista della moda maniera privata, scu ci sa presenten. Ils malets sind so angewandt ils, malets ci resten, ils van tschodge de match, avant exacte non, und am bova de krappa e de glatsch destruia la gronda part de la Vischnanca, e na persona è morta. Las autoritazien evacuò la popolazione ad ores, curzive de la crudada de krappa o Adrianca Martin gi visitò i Le Cental e rapportò sur Londer. Avant pag deis, el tornò an la val per vordar schuciveior ossa.
7: Io sese gli auto da posta che meine mai da Goppenstein sia da el Lötschental. La via è streccia, la val sporeccia. Io sono il Zulet Hosp, che fa quei viadi a Wieler, quei ai da pila bove da Krappa e Glatsch a von Bien Inon, la da Vosa, stazione da quella linea d'auto da posta. Pli lunch, vai bo.
8: Adieu.
7: Arrivaus a Wieler, l'emprima sorpresa.
8: So, gewesen Sie? Ah, Hotel Sporting. Okay, Betriebsferien. Ja, Luke und Altini Jinkefe. Aber lauter Wachtel, Büro de Tourism, Leus, wissen Sie mir auch wieder in Ihnen?
7: Nein, alle, Stadion und Viren sind die Stadt Buna, die la Donne als Sportteil del Büro de Tourism. Naturalmein, Agenai schon sind Teukilslitz der Blatten, Mönchen. Mo Schliok, sei ich mein Staubien. Risponder el Mikrofon, willi ella den Ton bo. E se la domanda c'è i sentimenti che la agi in vista del 28 de maggio, cura che gli hai lo exact in onda per la catastrofe di Elamo, kins stoppi halt Mirana von, e che quai vini lo sciombien. Ella sostegna in tutta casa il plans della Vischneunca de ricostruire i blatten. In tocca in tre sons, doen le prime persone spuspai se vi torna a blatten, quai la fina mira. La Vischneunca ha per quai intent creato una commissione che coordinesce tot. Ma in tocca la levada de blatten dati un biade fa e de bagigia. Avon pauca si amnes han anciet les lavurs per la construzione de dina nova via che duai colligia Wieler con blatten. E per chils avdons de wissen riet, in ucleuns ur blatten cae cum biaclic buvinius destruius de la bova, san en paucs mains puspai turna en lur cases, vin actualmein construiu in appendiculara. Insomma, vin begidiau bia il moment a Wieler. Pliras ciaginas se stenden dentro las casas siedo, ceu a leu audins plazals e da dina puspai en taupins camions. E jeu son sin via tir in plazal. Leo, gest per la scola, begegge la vischneunca in a casa da pliras famiglias. Avon dos jamnes è stada l'emprima badelada. En bien in ondo è la casa con indische abitazions esser pronta. Es sei important de porgere las famiglias e dels pers che veglien lo ebbe tornar a Blatten in sottecce la region, a il president comunal de Blatten, Matthias Bellwald, venius citaus e la Gazetta. En ina curta pausa de lavur prendel la cajun e de mondel indils machinists, co quae sei de l'uvravi din baguette che duai da al bier de famiglias de Blatten.
2: Ja, vimes, ja, schon speziell. Weil das ganze Dorf Platte ja weg ist und jetzt die Leute hier rauskommen.
7: Il Maschinist ei der Randa. E quai vic el Mattertal ei fac sias experiences con las forzas della natira. Von 30 an plires curdades de Krappa curclau in a part del vic. Und frendes ei per clic Bodau. Quai che ho ablatten quai sai gi schon un secei auter di il Maschinist. Totes cases simple meine wenn. Ma quai so muntin quels de Blatten schon, manege el. Il proxim camion vegn ed jeu continuescel mia spasegiada in direzione Blatten. Kurz wenter les de voses cases de Wieler entscheive la zona Kotschna. Per avere una migliore vista se la bova, monta l'intocca di una via si è do e lo tais della sponda si e tocca anche a son se ne inbiet.
8: Osi che soffle. Oh, c'è vista. Svese direct la bova, crappa tu brine una di una nuot che cresce. La prima giada vese io, più o meno se ci da vose gar no dessen steig her autre is immer kehr aus einer masse wie es gemeinen sulle bove wie kamions gewan kriegt ja lewen in den dritz der fura at quagen sei sehr la lonza al flum kehr gewinde kehr ja da a kause kavau im bau at kakulo se bia meia schöke wes bubli da stupasche biaua da chama un kehr la bova. Ah, oh, schon ein impressionant, gell? Ei, ei.
7: Braunet vigni freit, ed il vent pli ferm. Neud il west se stauschen las nebles via den e la val. Ed il tucada la baselge de Wieler ei per mai il signal de se metters in via a nevos a la station degli auto da posta. Leo sonia bul sulet che specia. El mondi fa commissions brick di num schia el sisonta e el vul bo che o registreschel si es respostes lo vigni tot pu speisi do quai che sai di schabigau quai sai di sem mein schabigau ad el el mere o sine ganavo
8: bitte
9: so
7: el bus a nevosa Goppenstein leil e un inaga passails, malezza dils discurs. A mi vignen de men in citat che vai le giudi il president comunal de Blatten, de Matthias Bellwald. La bova, letza sa gli sco in a tormenta plaga a mirz la val. In a plaga, che vignen se cu, a se mi da, en in a noda. Ed jeu sperl, che quai vale lue in di pils avdons de Blatten, ed insomma, pigliantir le cental.
1: La Svizzera è in fevra e la Svizzera si sembra. Di un primo titolo del campione mondiale da hockey. Ai campionati mondiali a Cia, a Turic, e in Svizzera siamo so, da loro mira varten finossa, sed gis, sed victorges. Ma, Gudania è anche insomma una vot. Il combatto per le medaglie sanceva ossa pir de drec, e un primo obstacle, schon in carte finale, che se sera incontra la Svezia, in avversari un po' e un studec da sgajour per la Svizzera. Andreas Wieland incontra la Svezia con il lancio di scorso su Londra incontra la Svezia e la Svezia già ben proprio buone ricordanze per hockey.
9: Nein, zoma boi, ei in adversari ca procurau per feic bia trumpadas ed efe bia larmas als davos decenis. Sulet als davos vegnons ai dau quitor disga quei duel Svizra encontra Svezia a campionatis mundials. A do disga, als Svadez gudignau dentro autre els dus finals del 2013 ad il 2018 nuoc la Svizra alla finale stuse contenta con Ergen. A vitir venen on duas terradas encontra la Svezia a Jux Olympics. La Svizra ei la Svezia, stein sie pia buin adversari che la Svizra giavijosa per tot prezi ad in grand turnier, quae simplemente fac, punct. Ma quella bilanza, quella d'ombra oz nuot, ad intra sesha enig in plia in Svizra, a questa sera eine scartas propi partida si un pau auter, oz va la Svizra sil glatschko favorit.
1: La Svizra va la schko favorit, che ci pertoccia las bilanzas naturalmente x in securas soi che midar, speranza schon questa sera. C'è discorso loro che c'è sera per la Svizzera?
9: Ma praktisch tot. La Svizzera è stata in Tocanosa la più ferma nazione con i campionati mondiali, ad è in quasi tutte le statistiche in plaza in. L'equipa di Jan Cadio a Gudignausco sull'etta equipa, tutte le dukes del gruppo, in taifer 60 minuti, a terminare quella col maximum de punti. Lui alla Svizzera vi tira la meira offensiva, ha citato 39 gol, senziate dukes a Scibiasco o mai in Sicilia in Tocanosa in una fase del gruppo. L'autir schau famo siat gols, da schia a ele e la mira defensiun. L'ual Svizzers statistica main cun Leonardo Genoni e al meir goli, a cun Sven Andrighetto dals ZSC Lions e al meir scorer. I constat pia tota l'equipa da Jan Cadio, sil a spelglas, die i funzionesce simplemente tot sco. Die visau auter la Svezia, ca bo propi diu in concept, stons di in toccanosa, a cae mo se schluitada in quels quartfinals coi cula davosa cajun. Mo gis lucu i quinta, tir diux decisiv, selst vade enorm ferms ad effizienz a savenz eba strusch da batter a gies per cui vin spiciau questa sera propi in dir combat in Duke Fitzstretch
1: per pressioni per spettacle in gicas procuro che se sera e per tensiung in ulterior factor important che se sera speranza e il publicum can fitz po kelgi dar alla Svizzera.
9: Ma quel se vesse proprio essere quel da vos puzzle chi trova per quel malec gertegi il sostegno dei fans, quella euforia, quella è proprio immensa a Turic. Quindi se c'è il stadion ha proprio il sentimento che il pubblico detti alles al Svizzera, ed insente è che la chemia dentro l'equipa Svizzera ad els fans constat cien per cien. Questa sera vengono els fans pirca mai ad improvare di dare l'equipa da fa quel puzzle al mietzfinal per proprio sa vivere fino a von quei siemi da davanti al campione mondiale e l'accina tiara. A pia, sinz vol, push poi in aga gudinia incontro il Svadès, se bo questa sera Turic, culu.
1: E a che ne abunga domanda, la risposta speranza ci possa gartegir alla Svizzera nazionale da hockey in carte finale tra la Svizzera e la Svizzera e la Svezia che se sera vanci passò la Ocean Swiss Life Arena a Turic. Il magazzino da mezz'ora di Svanciog da match, il deno ci sa decida il futuro per decrocere sportivo della nazionale svizzera da hockey, che fisicò da nostra parte. Yvonne Simon è stata la producente responsabile, Olivia Christen o redigia le novità e dai microfoni az o accompagnia Tony Poltera. Il magazzino che tezza in pago mainz nel nostro pagina d'internet rtr.ch, scu podcast Lottlar Siva Puspe in tir magazin il sendasa pana d'internet catez naturalmente ir ulteriores informazioni scu per esempio its malet tirs da nostra visita e non siva della catastrofa da Blatten ielas dodas e vancicater an 6 minutes da maesco las gratulazioni.

0: Las gratulazions.
1: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
2: Com Gersh wunsch de Walk the Moon e Shara Pentens. Ise l'ora usa las 12 metz, wo se weiss ce que vol dir terer. Temp per las gratulazions. Al microfon Natalia Weber. Mia prima gratulazione de dots va alla Karin Steger, oriunda de Lyon, viva ossi in la Casa San Martin a Trun, festaggi il 64 anniversari, per ella is nia scritt. Ils concussedens, il personal e la meina casa della Casa San Martin, già vision alla giubilare buona sanedat, contentientia, tut bien pil avenir e bia bialas uras, tirnus e la Casa San Martin. Gevijain in a biala fiasta de Natalezi. E nos gratulains musical meins con ils Kastelrutterspatzen e älter werden wir später.

Ils Kastelrutter spazzen älter werden wir später. Per la Karin Steger de Lion ci festaggia si 64 rivel anniversari. Mi prossima gratulazion va a Klostra der David Kamenisch per si 77 rivel anniversari. Ils gratulans em scritt. Nus gratulain e giavijain a ti, David, sintiu anniversari de vinars tut il bien, oravon tut buona sanedat. Sco grand fein della Capella Oberalp, sco nus essen era, s'allegrain nus lupu speiz a nus sin in savasi. Car salits de Erwin e Yolanda. E scuccia quei tuoce per un fein della Capella Oberalp, da questa er musica della Capella Oberalp, 40 Jahre Fanclub Capella Oberalp, una marcia.

0: La Chapella Oberalp, 40 Jahre Fan Club Chapella Oberalp, per l'anniversario de 77 anni de David Kamenisch de Clostra. E David Kamenisch bring als Erenche la Cupina de RTR, qui grazie a Teofil de Rungs de Camuns, el a telefono lascia gratulir cordialmente e accettav li storge de lor amicizia. Enorm bella, c'è da penso quella te lines in cina volta.
1: Noi siamo in lotta tra la radio. Questa scelta è io mi sono due sgaffa sulla Cappella Oberalta. Il concerto in Genovese, noi siamo in Natalizia, solo in quel intervallo, il quartzente scrive meno breve che il secchio, il life end della Cappella Oberalta. Adesso per lei si bugini che non sono mai, noi siamo sempre poi Giuliani in Gada, dovendo lui, va in scontato con l'altro.
0: E preciso da quel motivo survegna David Kamenisch allora oz la cupina del Teofil de Rungs. Usce con lì la musica, il radio e forma amicizias. Allora mangia una gratulazione per Antonio Berlafante di Ciris Uriund de Sumvic, vivo OSR in la casa San Martin a Trun, festaggia sia 92 anniversari. Il concusadens, il personal e la maina casa della Casa San Martin ci vision al giubilar buona sanadat contentiencia, tot bien pil avenir e bia bia las ures tirnus e la Casa San Martin. Ci vision in a bia la fiasta de natalezi. Nos tedlains pel giubilar la Societe de Musica Sumvic Cupadials con Angelina.

La Società di Musica sono vici con Pedials, con Angelina per Antonio Barlafante. Ci festaggia oggi a 92 anniversari. Quartens luna, muossa l'ora, vous weiss a vonde tempence per vostre gratulazioni spontane, per quelle spudais gugend usa a nos cer. Den telefon al 0800-2530 o scrive in WhatsApp al 079-2070-07.

Torp con The Wild. 9 minuti in luna ed è sorgnì una gratulazione via WhatsApp e quella va a Rujain. Oz sa Norbert Cadelbert e Rujain festival si occorrente ciù navel anniversari. Da tut cor gratulation a ti, tia mumma Simonetta.

Pat Borgener con Work It Out, vos las gratulazioni da RTR, vos es allora giusta luna, quando duas gratulazioni via WhatsApp, scuprim es ne scritt. A quera, asce la Luana oz far fiasta per si ossisavel di da nascincia. Nos gratulain e giovijain vinavon tut mo bien, stai vinavon in a sci cara buoba, va in gran plager de fa fiasta con tai. Bab e mumma, tia sora Legna, taz e tata, ils padrins e tes aux. E l'otra gratulazion es l'ora quista com. Sinceras gratulazions a Nina Gras per ses 80avel anniversari. Giovijain tot el bun cun sandà e fortuna. Char saluts, Seraina ed Emil.

Un classico Rodelsans non è in Britney Spears con Sometimes. 7 minuti passò l'una, noi ci aggiungiamo anche la chance di gratulare a qualcuno, che potrà sfer con telefonare al 0800 20 25 30 o con scrivere un WhatsApp al 079 200 70 07.

0: Florian Ascht, che mir eine d'ora, Iris. Lunedì in quarto, c'è che nos finis as gratulazions per oz. Ils bons del bon Engedine, tramitans nos a Norbert Carlbert de Rujain, ci festaggia sia 45 anniversari el osurfnie. Gratulazions da sia mamma.
1: RTR, las gratulazions.
0: Ed edis, adia, c'è vigente a tutti un bel pacific, zeva mezzdì, al microfono per voi, terra Natalia Weber.
2: Il suo entro mezzdì, der RTL. Con sempre verz, hits, e scovridas. Musica non-stop. Messe insieme da nostra redattura da musica, Christa Soliva.

Per mai. RTR. Per vous.

0: sito.
1: Il suente mesdì tar RTE.
2: Cun sempre verz. Scuverides. E hits.
1: Musica non-stop.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: Il trail del Giulia duai qualiar l'engia di nota e la Val sur Ses. Ed a Winterthur ai non blessa con in conte trais persunas. Come dus dels temas, Otzlas duas. Mio nome è Olivia Christen. Buonasera. La Regenza Grigiuna dà gli sverda per una nuova ruta nazionale da mountain bike che collie l'Engia di Nota e la Val sur Ses sur il Pass del Giulia. Il scost totals per lo scenomna Trail del Giulia sain budgetats con radont 2,3 milioni francs, de quai surpigli il 160% del scost sainom en una comunicazione. Oltre da quai, poi era la purgida da mountain bikes a claustre venire extendida, la Regenza approva la revisione parziale della planizzazione locale da claustre. Uscia possa venire costruire e manà in centro de trails de mountain bikes e nel territorio Rüttiwald. La Regenza approva la rinnovazione extendida dell'avvertura forestale in la Vishnanca de Mustè. Ella ha garantito una contribuzione di bonament 20 milioni di francs per il progetto Avvertura forestale Val Segnas e Duaul Run. Il costo subvenzionabile importa in bonament 29 milioni di francs. Le lavori costano 25 anni e compilano la costruzione e la sanazione da applicare 9 km via da Guaut. Alla stazione del treno Winterthur ai nom attaccia e blessa con in conte trai somens. In sai a blessa greva ma in dus mezz gref. In sai transporta els en l'ospitala comunicia la polizia centunala de Turic. In sai arresta il delinquent supponi in Svizzer de 39. L'attaccia sai succedida la demanda intorno alle 8:30. La ragione dell'attaccia è la polizia anche vida sclerir. La real della stazione del treno Winterthur alla polizia entant puspe. Da liber. Contents di spitaival sind plataformas de social media, schoma letzte persones nives, plets, instigans en John u violenza, pon utilizaders ed utilizadres annunciar al Appeals Center Europe. In nov rapport, Transparenza de questa organizzazione mossa, kinza annuncia davent l'avril 2025 fin il mars 2026, depliche 24.000 caste di spita. La gronda part deriva dalla Francia, su andata la Belgia, l'Italia e la Spagna. I va per cas nu che els utilizaders e las utilizadres nen bec contentes con la gir dats Instagram, Facebook, TikTok u YouTube, per exemple, schelz nach Stitzenbeck kommt die Spitalwärts.
0: La Meteo.
2: Oltre si sulle liv con singles nivels de cumulus, per grande parte si sic e fit ciaut. En la regione de Cuira, ponen squintar con 29 gradi, en sur selva con 24 fin 28 gradi e den lenge di noto con 22 gradi.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzo der RTR. Con scoprides, hits e sempre verz. Musica non-stop.

0: scettat la radio, ma ne tras le storie de musica.
1: Scett chansons, diventan grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna danza.
1: RTL, nuo che la musica è da casa.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: A cui rendes pompiers in acțiun per vid imbrigiament de tiers del Guaut e per vid products privlus ed illegals sto temu paiar in a multa de 200 milions euros. Como dus els temas oz las trais, miu nome Olivia Cresten, buonasera. A cuira brigina surfaccia da 20-140 metters, quai survartla l'Urlibatstrasse no a Kilguaut, comenza a confermare la polizia centunala sin domanda dat RTR. Il momento è nels pompiers vide las lavurs da stizzar. Actualmein, nella polizia ne gine conoscienza da persunas blessadas. En azione la polizia della città, la polizia centunala sco era ils pompiers. Alla stazione del treno Winterthur ha un uomo attaccato e blessato con in conte tre uomini. In sei blessati greve mai due mezzi greve. In sei trasportati all'ospedale a comunicare la polizia centunale di Zurich. In sei arrestato il delinquente supponì in Svizzera da 39. L'attaccio sei succedito la domani intorno alle 8 e mezza. La ragione dell'attaccio è la polizia anche vide sclerir. La reale della stazione del treno Winterthur la polizia intant puspe da liber. La Commissione dell'UE ha deciso che Temu stoppa iar una multa da 200 milioni euros. La piazza da marcia online chinesa doveva aver valità rischie concrete e dons per consumenti e consumenti a modo insufficiente con vender prodotti illegali e mal segirs, a comunica la Commissione dell'UE a Bruxelles. E si tratta di un surpassamento gravante della legge da vart servizi digitali. Temu ha oltre da quai tempo in fine il svenciance de vost de presentare alla Commissione dell'UE in plan de misiras. In l'Europa Temu intant 130 milioni clientes e clients. Contents di spitaivels sind plataformas de social media, schoma lecz de persones nives, plets, instigants en gionu violenza, pon utilizaders ed utilizadres annunciar als Appeal Center Europe. In nov report de transparenza de questa organizzazione mossa, genza annuncia da 20 l'avril 2025 en fin il mars 2026 de plique 24 mili casta di spita. La gronda part deriva de la Francia, su andada la Belgia, l'Italia e la Spagna. E va per caso no che gli utilizzatori e le utilizzatori non sono contenti con l'agir di Instagram, Facebook, TikTok o YouTube. Per esempio, scelgono una stizza sono contenti di spitaivels.
0: La meteo.
2: Oggi si sulle liv con singoli nivelli di cumulus, per grande parte si sicce fici ciaud, in la regione di cui può inquintare con 29 gradi, senza selva con 24 fin 28 ed in legge di notte con 22 gradi. Er il prossimo 2 dis resti sulle liv ed è fici ciaud con 30 gradi a cuira, 26 gradi a muste e 20 fin 26 gradi in legge di
0: notte. E traffic.
2: Sin autostrada a Tredes, Bellinzona in direzione San Bernardino, stagnesce il traffic tra il mesocco nord e la via del Pass, la ragione è surchargia del traffic.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch.
1: Il suente mesdì tar RTR. Con sempre verts. Hits. Scouvridas. Musica non-stop.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: A Cuira han ils pompiers pudi stizzar il brigiament da tiers del Guaut. Il attaccio con conte a Winterthur è stat nor las autoritats in act de terror. Como dus dels temas, oz las quattro, mio nome Olivia Cresten, buonasera. A Cuira Brigiainus rufaccia de 570 metri quadrati sur la Lürlibad Strasse in Oakel Guaut comenza, qua conforma la polizia centunala, sin domanda da RTR. 30 pompiers e 2 helicopters en stats in acțiun ed han pudi stizzar svelt las flommas. Persunas ne nagines nides blessadas eran a nagin stui venir evacua. Sur noc venia dar ina guardia. L'om de 39 che ha attaccià e blessato zendamaun trais passants alla stazione del treno a Winterthur deriva scoipara dalla scena islamistica. Il direttore della segretat de Turic, Mario Fera, nomna questa attaccia in act de terror. L'om suspecta che in sa arresta saia in burgais Dobel, Svizzer Tirca, comunicia la polizia, e le sta indels inculpats en connex con las investigazions contra la moschea dat an nur a Winterthur. Per vide problems psichic sel sta in una clinica psichiatrica, quella ha il pudi abbandonar la mesemna saira, per quai che il na saia ni privel per auters ni in privel per sassets. La Commissione dell'UE ha deciso che Temu sto pagare una multa de 200 milioni euro. La piazza da marcia online chinese doveva avere validità rischies concrete e dons per consumenti e consumentes a moda insufficiente, con vender prodotti illegali e mal seguirs, ha comunicato la Commissione dell'UE a Bruxelles. I si tratta di un surpassamento gravante della legge da vart servizi digitali. Temu a ulter de quai temp en fin ils 28 de vost da presentar a la Commissione dell'UE in plan de misiras. En l'Europa a Temu entant 130 milions clientes e clients. Il Parlamento ucranais ha ratificato una convenzione di credito con l'Unione Europea sur 90 miliardi euro. Per la ratificazione hanno vujà 298 deputati necessari per sin stades almeno 226 vurs. La Presidente della Commissione dell'UE, Ursula von der Leyen, ha annunciato in primis pagamenti già il cercladur, con risalva che l'Ucraina combatte in avanti la corruzione. La regenza a Kiev quinta con 45 miliardi l'on corrente e 45 miliardi l'on proxim. Ils daners volen ins utilizar trant router per la defensiun, la segirtat e per rinforzare il provvediment d'energia.
0: La meteo.
2: Els proxims dus dis resti sulle life di Lefic Ciaut con 30 grazie a Cuira, 26 grazie a Mosté e 20 fin 26 grazie in Lengiadina.
0: Vias e traffic.
2: Sin autostrada a Tredes, Bellinzone, in direzione San Bernardino, stagnesce il traffic tra il Mesocco Nord e la Via del Pass. La ragione è surchargia del traffic.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch.
1: Il suente mes di ta RTR. Con sempre verts. Hits. Descobridas. Música non-stop.

0: RTL, il magazzin della Saira.
1: A Coira O'Hars manevel da chas il got an azione er dus helicopters il fi ed entant stidò. A taccia con un contella Winterthur las autoritats discorren den act da terror. E pitartan in magazzin mi anche entrò an la debatta che io faccio il parlamento de Brail, il presidente comunale, e so sto.
2: No, non si capisce, bo spiciao che il Parlamento, il Consiglio di Vischneon, refusesse di entrare in differenti vicende che portocchino del mondo personale.
1: Beg der sella speranza, la devisa di turistica sgrigiungs, erschitz giars dell'Asia, s'avesse mancier, che sta stat per parte.
3: Also, ich bin eigentlich zuversichtlich. Der Prognosestand ist leicht drunter, aber das kann sich von Woche zu Woche jetzt korrigieren.
1: E 125 Jahre Zweie di Pass di Umbrail, in a veia pletouristica ci colliazion, ed in a veia con bleres istorges, in per la scheinzen raccontar. Bell is es con nous, al microfon Toni Poltera. A Coira o Ars i goti che sono nella surfaccia da circa 50-70 metri. Sod la veia da Lurlibad, dove ci i goti anceva, o intorno alle due, o siamo in città d'Adr, che ho confermato la polizia cantonale sendo mondo da RTR. 30 pompiers e 2 helicopters in stos an azione e non potete stidare, svelt le flamme. La predadra della polizia cantonale Sina Trottmann, tant'anni ci ardeva anche.
4: Und es geht darum, dass man von unten anfangen löschen. Mit dem Helikopter von Air Grisha macht man Schneisen rein. Man tut von der Seite und von oben, dass man es wirklich eindämmen, einkreisen kann und so durchwässern, dass es schön nass ist und so möglichst die Flammen erstickt werden.
1: Perciò ci ho ars e bec anche ancora scheint, persones nen neides nines blessades, negin ostuinir evacuo, sur noci vigne dar una guardia da fi. A taccia con un contel ozza Winterthur, il direttore de Sirtat de Turic, Mario Fer, o valitò la taccia de nom da Trentignons, ozza vamensde, alla stazione de trena Winterthur scu act da Terror. 3 persones en neides blessades. I suspecto cins o arresto seia en burgheis dobel Schweizer Terk en ie comunicia i seia giosto an conoscente la polizia tenori comandante della polizia cantonale de Turic, Marius Weiermann.
5: Polizeilich haben wir im 2015 haben wir die Person zur Anzeige gebracht aufgrund von Verstoß gegen das IS-Verbot, indem er nämlich IS-Propaganda verbreitet hat.
1: Er ist auch in die Zinkulposen connex con las Investigations contra la Moschee dat an nur a Winterthur, prevede Problems psychics, er ist auch an einer Klinika, che la ol pudi abbandonar ir seira, perché c'è il seia ni en privel per otters ni per sassetz, e ni adec otsemas de alla conferenza da medias. E nux continuain con un blog de novitats ed usce con Olivia Christen.
6: A Blattenai da ozina cerimonia commemorativa ufficiala sin il coin de la bova che veni de giuadora avant exact inon. En se splet avant 500 giasts a dic la presidente della confederazione Karin Keller-Sutter che la Svizzera sa stada salda avant inon. Il consigliere governativo Alesan Christoph Darbele a dic che Blatten a venia mai pli ad esser scopli baut, Blatten venia però a survivor. La cerimonia commemorativa cuzzara dont in ura trantre els 500 giasts en era stats 300 abitantes ed abitants da Blatten. Ils responsables del campionati mondial da hockey al lieu d'occurrenza Fribourg tiren in a bilancia fitch positiva, in aida an jeans in caps gravants. Radont 170 mili fans da hockey aem persecuita ils geus dalla ronda d'eliminazione en l'arena a Fribourg. Ai nomen na comunicazium de l'Union Fribourg 2026, part de quella fan la citate di Centum de Fribourg ed il club de hockey Fribourg-Gotteron. A Fribourg han ils fatg bilanche per quai che il rest dels geus vegnen giugats tuts a Turic.
1: La Commissione dell'Unione Europea ha deciso ci temu sto paire una multa da 200 milions euros.
6: La plazza da marcià online chinese doit avere valità rischies concrete e dons per consumenti e consumenti in modo insufficiente con vender prodotti illegali e malsegir, ha comunicato la Commissione de lui a Brüssel. E si tratta di un surpassamento gravante della legge da vart servizi digitali. Temu a oltre da quel tempo, infine il 28 de vost, da presentare alla Commissione de lui in plan de mesiras. In Europa a temu intanto 130 milioni di clienti e clienti. Il Parlamento ucraino ha ratificato una convenzione di credito con l'Unione Europea che è 90 miliardi di euro. Per la ratificazione hanno già 298 deputati necessari per i Stati almeno 226 vuxi. La Presidente della Commissione dell'UE, Ursula von der Leyen, ha annunciato in primi spaiamenti già il cercle dur con la risalva che l'Ucraina combatte in avanti la corruzione. La regenza a Kiev quinta con 45 miliardi l'on corrente e 45 miliardi l'on proxim. Gli daners volono utilizzare 30 router per la defensione, la sicurezza e per rinforzare il provvedimento di energia. Contents di spitaivels in plataformas de social media, scoma leits de persunas nives, plets, intigans, en gionu violenza, pon utilizaders ed utilizadres annunciar al Appeals Center Europe. In nov report de transparenza de questa organizzazione mossa, kins annuncia davent dall'avril 2025 en finil mars 2026 de plique 24 milicasta di spita. La grande parte arriva dalla Francia, su andada la Belgia, l'Italia e la Spagna. I va per caso che gli utilizzatori nem dec contents con la gir da Instagram, Facebook, TikTok o YouTube, per esempio, schels na stitzen bec contents di spitaivels. La surpigliada planizzata dal pli grand commerciant specializzato d'elettronica dell'Europa, Mediamarkt Saturn, tras il concern de commerci chinese JD.com, occupa ossa pliras autoritats. La Commissione dell'UE ha comunicato aver per il moment risalvas ed insvegna ossa ad examinar pli exact il cas. La legge verde dell'UE è in premissa per inamidada da possessur. Tenor la Commissione dell'UE a JD.com eventualmente ricevi subvenzioni statali in connex con questa transazione quai sfalsificias il marcià interno dell'UE. Las autoritats en plirs paiais examinescen questa surpigliada.
1: Il turnier Grand Slam da Paris, il French Open, ossia in prima sorpresa di mondo de tennis, in affic gronda.
6: Il numero 1 del tennis, Jannik Sinner, è cruda ora già in la seconda ronda del French Open. Il top favorito italiano ha perso la partita contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo in 5 sets con 6-3, 6-2, 5-7, 1-6 ed 1-6. Sinner ha scoipara di surto problemi con la temperatura da radont 40 gradi e nel terzo set ha di prendere in timeout medicinale ed ir curt davent dal plaz. Per Sinner è in prima terra da su entre 30 vittorie Victorias in Serie.
0: La meteo.
6: Els proxims dus dis resti su de gli fidiglie fitch chaut con 30 grazie cuira, 26 grazie musti e 20 fin 26 grazie in Lengedina.
0: Vias e traffic.
6: La via da Valzaina sarà da interessante del spartavias da Grüsch, la ragione è in camion che defect.
1: E las cinch e doce.
0: RTL, il magazzino. Della Saira.
1: Si egn les e cels responden mianc. A Brail ves il president comunal Gugent augmentò i pensum. E per la mind e becentrò la debatta, schon presta ple, c'è na, ins podes deir. Schins les, ma i vignem bec, il turism grigiung spera cits turista la Asia vignem questa stat, schon prest da ple c'en giavis. E si ena veia saves raccontar 125 anni la nuova veia di Pass di Umbrail, schon prest ena declarazione d'amor, iaura. Als temas specienos, schon prest in Gevis exprimia per Starvet Lander. La radunanza di Parlamento de Brail è il sera stadina. Fitch curta. Perché ci consegna Vishnanka o beggi di agosto da discorre di un'occupazione di pensum di presidente comunale? Un'anima mancia il Parlamento refusò di insomma entrare anche alla debatta. Anja Furger è stata alla radunanza ed ossa via discorre con il presidente comunale Roman Flepp. El era tutto giusto di sviluppo di quella sera.
7: La superstanza comunale da Breil ha proponiu d'augmentar il pensum del presidente comunale da 60 sin 80, nisci zon sin 100%, se les lavurs pretenden quai. Il Parlament ha denton voliu saber nuot da quai, ed ha decidiu unanime main da nianc entrar in la discussion. In se cai, che Roman Flip capesce bo.
2: Io sono stato così sinceri, insieme con la superstanza, da tematizzare poi. Wir sind tutte le Schweiz, le domande, le lavori che spettano in noi, ho un aumento giustificato, se era già previsto un augmentazione, quando si sono in 80% con la fusione. Io sono molto assurdo. Da letzte Nacht, Jack, alle Bohnen in den Dialog, fein Text mir wieder einmal.
7: Ich leide Pil Genet, der Question in Uffizi. Die Kuppresidi trovet die Pli-Ressourcen, als ihr Persentiv ist, was meint.
8: Meine Motivation era, de fa il Presidi per quello che ho immer partiell mein. Also, qua era di nestal meine Motivation era, dass wir de fa Presidi, de fa meine Inkompenze so setzen, nimm das Projekt so setzen, de speres, de was meins, weil realisiert, dass ich Inkompenze gespecht in Silvischnäung, dass ich Schwedes gespecht in Silvischnäung, dass ich kompendikular aus dem Projekt so tut, at ich alles Budget, at ich meine investiert tut, le Energie, que vai, el Moment, è l'interesse della popolazione e dell'interesse della Vishneunka.
7: In comparazione con altre Vishneunka della sua selva, para quai augment den ton di essere un po' surproporzionaus. E la Vishneunka da Jon, che d'ombra ciù meli habitants, ha il presidi in pensum da 80%. A Tron, con varga meli habitants, circa 60%. E la Vishneunka da Breil vivono intorno meli aggiungen persones. Roman Flip vese quai den ton auter.
8: Insta analisar wie schnell und kun simulante Strukturen sind mehr eine Schule, ein Pensum, Äpfel aus, sind mehr ein Savonin, als es ja tante da kann schien Prozent. Also lerne ich ja wie schnell und touristisch, dass kun eine große Dynamik, ein Pensum, Äpfel aus.
7: Instal der Diskussion a, als ich bier stau was eivel ihr sehr la Halle der Gymnastik dann jast. Il Parlament an umnad man ere fusau ultriures Traktandes. La superstanza comunale leva scaffì in una nuova piazza del turismo ed augmenta in una piazza gli uffici da pagare. Per la nuova superstanza comunale entrò Roman Flip, che voleva portare Nief Schlonsch e la Vishneunka da Breil, ai quale si sida stata in una terrada.
8: Qui è da accettare, da mirare a Navon, noi leviamo venire con schliegezi unsere proposte, wir sind il futuro. Il Parlamento ha deciso di boiare in quella strada, se spiccia giù. Quoi è in votum, lo vuoi con quoi?
7: D'accordo che il Parlamento ha voluto entrare in le differenti trattande, è buon conoscente. Ni durante la sesida scottale, ni su winter si domanda da RTR, anzi ci prio ni voluto prendere posizione in causa.
1: Il Parlamento da Breil, da mai sbagliato gost da bec entrare in una debata, e non gost da discorre con RTR, ciò che vengono giusto sentia. Schon tre mesi in noci gli Stati Uniti ed Israel on attaccia l'Iran. In ulteriore guerra nel prossimo Oriente con conseguenze per l'Europa, tra l'altro per il turismo. Prognose che la Svizzera varò che questo Stato 10% più pag giusti dall'Asia ed è rigrigione se cosa ci più pag giusti dall'Asia vengono per fare vacanze. E tuttegna in se da buona speranza ci date una buona Stato
9: Il turismo sei una branche che sente fitch welt inquietezze internazionali. E se qualcuno decide di dire in vacanze, sei la sicurezza un fattore enorme importante, dice Jürg Schmid, il presidente della Grigion Vacanze. Per via qui, ora il turismo Grigion badò le conseguenze della taccia sull'Iran la fin febbraio.
10: Wo der Krieg losgegangen ist, hat es sofort einen Buchungsstopp gegeben, eine Unsicherheit. Man hat dann auch sehr viel gelesen, es gäbe einen Kerosinmangel. Man wusste nicht mehr, kann man anreisen, zurück. Und es ist übergegangen in eine extreme Kurzfristigkeit im Buchen. Mittlerweile hat sich das aber sehr erholt.
9: Charles Justs, noch so in März und April Pünies in Massen in Grigion, müssen er die Ziffern der Pernotations. Ernst Wirsch, il Präsident der Hotellerie Suisse Grigion, resümiert quei Usche.
11: Wir haben ja Dezember, Januar, Februar sensationell geschafft und März nicht gut und April miserabel.
9: che la liet non es più viaggeda e già soltuat un motiv emozionel. Sper il sentiment de sgiurezza ci omanciò da quer facts. Per exempel zum punct centrel del traffic aviatic scu Dubai limitos. E rusche es o da svier u ceter alternatives. E per vid la guerra dell'Iran cresce il prezz de kerosin, u sece airlines stricchen svolz. E tel svolz ci do es la plazza scarsa, che ci meina ter biliets più cers. Ma, che quels giasts dell'Asia nu venien, vela er su azzura. Les persunas de l'Europa resten tenor Jürg Schmidt pütost in vicinanza.
10: Wir haben im Umkehrschluss ganz viele Schweizer und Schweizerinnen, die eben jetzt nicht auf Asien gehen oder auf Indien, die es geplant hat, die das verschieben. Und netto ist das eher positiv für uns. Also unser tiefer Anteil von diesen Gästen aus diesen fernen Ländern ist für einmal eher vorteilhaft. Langfristig ist es es nicht, aber jetzt zu dieser, aus dieser Betrachtung von dieser Krise und Auswirkung ist das eher positiv. Also ich bin sehr zuversichtlich für den Sommer.
9: Ma dafür Prognosen konkretes sei ein Greif. Tenor Ernst Wirsch della Hotellerie dipende il Success della Stadt, scusche sovens in questa Branche, da l'ora.
11: Wenn wirklich 40 Grad im Mittelmeer ist, dann werden wir überschwemmt werden. Von Leuten, die einfach in kühlen Nächten übernachten wollen. Also ich bin eigentlich zuversichtlich. Der Prognosestand ist leicht drunter, aber das kann sich von Woche zu Woche jetzt korrigieren.
1: Und schon ja ernst, Aschi, wirst du an der Wart, dass sie eine Prognose der Station der Stadt zu spätschen. In der Stadt, die dependen der Lora und der Ditz, schwellupsch, gut, wenn es an die Geopolitik. La Val Müstair, zusammen mit zwei Schins Talians, der Cellavart, die Pass, die Umbrail, Festivation Proxima Sonda, 125 Jons via Nova di Pass Umbrail. Sono vien, e che la via già anciceva a Sonja Maria in Valmüstair Srada, der Staat però è in una via enorme bagna, visitata e duvrada. RTR ho descritto con gli ustiers degli hotel Plataccia, seder con in stradinci o l'uvro 35 Jons, senza la via. Georg Luzzi.
12: Il Pass Umbrail non è specie mai di 5 anni svegli. Sul Pass Umbrail è tornato fin già Karl il Grand con sia truppe dall'Italia del Nord in direzione Germania e qua avanti passa Milans. Con c'è mai di 5 anni Pass Umbrail si festeggia la nuova via del Pass Umbrail, ossia che c'è l'esiste oggi. E si può spintare le storie e le aneddote di questo pass, dalla prima guerra mondiale, dalle prime auto e dalla contrabbanda. E dalla contrabbanda si ricorda Silvia Wittmer, la donna che festeggia il prossimo mese il 90° anniversario e ci ha manato 50 anni l'hotel Plataccias che si ricetta su un mezzo viaggio sul pass.
13: O se è stata un'altra contrabbanda, o se non ci va più con sacchi con sigarette. E se uno, quindi uno, siamo i colleghi, quasi non viene in giù raps per sortire la sonda, viene con un sacco. Un sacco di contrabbanda è messo sul confine e riclapene su un conto francs. E qua è un enorme blair per quei sonzi.
12: Si sbappa insieme con colleghi della Val Müstair che fanno parte attiva mancia la contrabbanda. Ora vanno tutti i sacchi di sigarette insieme sul confine. Ma ella aveva con qua un conflitto familiare.
13: A me non vengono più settenti, io sono venuto a conoscere mio sonno e quello era guardia del confine. E mio sbappa non venne in giù un piacere di questi uomini. Che aveva una pianta al mandato, perché c'era il fare contrabbanda e mi sono stato a guardare questo non fa un contrabbanda.
12: Ma in un momento aveva Sabina. A Moaz aveva su regolare mangi con l'auto aiutare ora l'hotel Plataccias, la quarta generazione a Sortut. La figlia a Sortut insieme col partenare Aldo Grant. Oz un ristorante e due stanze. Il pass è verbe d'insta, un pass fich ben frequenta auto stöfs e vie più velos Aldo Grant.
14: E mi pare che dopo il giro è passato questo, questo portress era unito in diversi paesi, no? E là è cominciato allora piuttosto con velos. Quindi era, minciando più, io so così i bikes, naturalmente, quasi un po' più vegliès, quindi va un ersi con i bike, arrivano su. Sul stile serio.
12: Un altro che conosce la mincia storta del pass è Jan Conradin. Jan de Luzzi viene il nomna. Il è stato 35 anni stradin, a Moaz viene il regolarmente sul ristorante Plataccias a bere il caffè. Quanti caffè c'è il verrà bevuto qui? La grande sfida d'era de rivir il pass da primavera, metters naiv d'era de rumir, als Schweizers cum maschines modernes, ils taglians per conter.
13: La differenza delle maschine per rumir, questo comprende le maschine sveglie del centun grigion e dovrebbero essere qui. Io so che era in Slavazunci, aveva un sezzo bedavello per sezzare io, e sotto varte, per il chassi, viaggiare le sveglie.
12: Ma in clerci erano più svelte pronte, e noi per noi c'è anche un radin si giteva sul passo non aveva verte dalla varte italiana.
13: Quando era schon blera già veniva verte, al passo rumito, ma il confine non arriva, tagliando non arriva. Quando era di un paio, oggi mi gettavo, ma sarà la fora villa drossa? Perché vedi un scorso che ci dà la loro rumida naiva per lasciare il traffico.
12: L'anteriore ustera ed era il stradin se avessero da quintare moblere le storie. C'è mai 5 anni per un braille venne festeggiato, in giù c'è una o c'è le storie, venne sgiura ir quintata. In pasti colia la popolazione della Vulclina in Italia con la Valmusteir.
1: 125 anni pass un braille e non presto una dichiarazione d'amore. E ora, nella scincia, i vancini. Questo è il magazzino della sera di Zvancioggi da Match. Yvonne Simon o Procorosco, producente Piglia Contigna. Olivia Christen o redigia le novità ed il microfono o accompagnia Toni Poltira.

Umberto Tozzi, e sis tu an 5 minutes e les 5 mesa, avant en ora o ancet per propa il campionati mondial da hockey. Vo decre mince casa perché le scatter squadra si gioiono in momenti di cart final. Il premio, il derby nordamericano, Canada incontra gli Stati Uniti, lo è riuscito a poter spiegare una partita fitch streccia, in momento si va 30 minuti, Canada magna con 1-0. Un po' più clear è il secondo quart finale, la Finlandia ci gioia incontra la Cecchia, lo magna il finlandese con 3-0. Naturalmente, hockey, allora il tema viene avanti Cotternox a fine della 6 ir in vista da questa sera il card finale della Svizzera contro la Svezia. Stavet Londer, lo dice per Frank Bagn informos e che ci portoccia l'atmosfera schon avanti la partita in momento a Turic. Atmosfera e hockey e Svizzera in momento che è una buona simbiosa in spodecre.

0: Ina mesura sport an specie e che la mesura sport monta surtout hockey an vista da che se sera i quart final della Svizzera contro la Svezia. Non svagna di scuria con i capitani Roman Josi di Vagni e Ritranader Jan Cadieu. E scucci els von anche la partita con le aspettative dat quasi in galegna non ha da mangi la victoria e sul montar che la parte crucea tema contro i svedesi che questa sera ni mai è la divisa e si vodagna anche direzione card finals Canada magna tanto 2-0 contro gli Stati Uniti e la Finlandia in galegna 3-0 contro la Cecheia.
1: Danus per vos
0: e hockey da play date allora sia Pink e Runaway.

0: Il countdown che è lanciato in buon 2 ore vigna il campionato mondiale di hockey a Turin, il showdown tra la Svizzera e la Svezia. E dan in cizza le cifre, sono che le cifre si discorrono piuttosto per la Svezia. 12 da chi 14 duels incontri i svizzers a campionati mondiali di Zdevus Van Jones o Gdania. La Svezia. Ancora il svedese, on il svizzero ha degnato un po' in trauma in spodecchio, dove è l'equipa della Scandinavia davantata tra un avversario da Sgarjour per la Svizzera. Oggi due escape però Samedar. Scibic oggi cura allora, scendless davantar campione mondiale. C'è la finemera dichiarata dalla equipa nazionale da hockey. Ci specie d'intanto era una deira do Nox che è l'equipa svizzera che sono naturalmente i capitani Roman Josi.
1: Ja, Schweden ist natürlich ein sehr starker Gegner, auf jeden Fall. Ich meine, sie sind jedes Jahr eigentlich bei den Favoriten der WM. Wir haben natürlich auch viel gegen Schweden gespielt, auch diverse WM und immer ein sehr starkes Team. Aber wir haben eigentlich von Anfang an gesagt, wir konzentrieren uns auf uns und wir machen das Beste in unserem Spiel. Und wenn er der Gegner ist, können wir nicht kontrollieren. Und jetzt ist Schweden und es wird sicher eine riesige Challenge, aber wir freuen uns drauf.
0: E è specie una grande challenge che si era incontro la Svezia. La Svizzera va oggi tanti glaccia nella ruola da favorite. Blair, Fitch Blair, discordio che stede per l'equipe da Jan Cadieu, c'è un tocco nostro proprio brillo e che è il campionato mondiale da Cia. Tot oltre ci svedesi, ci enza con le vecchie, si dice in gal pezza cup perché la fase da K.O. Pitrenada nazionale e tu tegna in tegna sto clear, tu tegna ci specia anche al card final per diventare campione mondiale. Due sego denieri, tetel Eida batter Mincin di Jan Cadieu.
2: Am Ende, um etwas gewinnen, du musst bereit sein, jede Mannschaft zu schlagen. So, es ist ein schöner Challenge und wir vorbereiten uns für ein hartes Spiel und es wird super sein auch.
0: Ed er che quel sostegno tra mangi da dischme la fans oggi nel stadio a Turic l'es la Svizzera sa qualificir pi mezz final deve fare un ulteriore passo in direzione final c'è l'ora domenica i gide cat final tra la Svizzera e la Svezia anceva che sera vanci passò las oggi sono due cat finals vignan giù in moment Canada magna incontri americans contro gli Stati Uniti con 2-0 e la Finlandia magna incontri la Cehia con 3-1. E scoprossim, giangen a Turic l'agno vordar e sentir un po' scogistato con quella atmosfera avanti quel showdown della Svizzera contro la Svezia. Facendo gist scoprossim quella fermativa.
3: I told her everything, kept no secrets. She saw my strengths, told her my weakness. We were invisible in the city lights, but I never

0: En Svizzera, surtout a Turitsch, mais à Fribourg, mais surtout a Turitsch, rige qu'elles des grandes fèvres de hockey. Fèvre de hockey Svizzera. Responsables per quei, surtout l'équipe nazionale Svizzera, ci ha fatto fino a propria furore ai campionati mondiali da c'ha otza ves, ni mir dec otz sto, la festa continuar. La Svizzera dat casa serie card finale contro la Svezia, les fare i pass ani mezz final, proces salvare la chance de diventare per la prima già campion mondiale. Per nox a Turic, alla Swiss Life Arena, e nostro reporter da sport Andreas Villand, e con Nelson osa an lengia directa. Andreas, la partita invece anche ancetta, la Svizzera contro la Svezia, ma bagna la Finlandia contro la Cecheia, perché era l'atmosfera, il momento si ferma. Andreas, ox libera con la fase da KO, già la scatta, a bagna ancetta lì in primo campo finale contro la Finlandia contro la Cecheia. Scuvaiora anche quella partita in calcato finale.
1: La Finlandia che è stata classata sul secondo posto la gruppa della Svizzera con la meina suenter ben 37 minuti più curt avon la seconda pausa con tre sedine de scis in buona via proprio da se qualificare per il mezzfinale a cui è da montata per la Svizzera perché se la Finlandia per la Svizzera si incontra per il finale la Cecchia lezza forse un in candidat ni in avversari possaiva il mezzfinale d'Anton Scoiveso la Finlandia quel pass dentro il Smeer squatter.
0: Ma il punto culminante tra Mangior Dvisce Svizzera che è sera Svizzera contro la Svezia in Zoe c'è un po' dell'atmosfera l'autoric della partita Svizzera-Svezia.
1: L'atmosfera è proprio grandiosa in atmosfera scocco chi non conosce senza senso la Stadt durante il campionato mondiale da Ballapai più al Sockey Anston bossa zuppa dal Ballapaiist. Quel campionato mondiale, quel momento proprio fece ad Alex Trisesche. E in Tirmacau, già che sono arrivati oggi da mezzo alla stazione principale di Turic, in Mantun Fans Svizzers, direzione Altstetten, Leonur, che la Swiss Life Arena si sanfla, quasi tutti con il tricot Circhen in Alf della Svizzera. Ed è la zona da fans, che è la vicinanza del stadion, quella già visitata, dec beinen Cinesura, se von al Giuc. La grande parte dei fans, ai denton ja ose el stadion biachs e en couches kurtes so so die pech hier fech kaul per fin el stadion a jurdel glatsch regen temperatures quasi quasi tropiche senza sei bulle temperature de hockey mo ko do es ots esser tutina al schwitzers hier in minchekas tot prompt per in a grande sera in a grande fiasta de hockey.
0: La Svizzera ha mincicato per Svadien finosa, che se sei il favorito di Glatsch, sei Glatsch vali a mincicato, ma il grosso l'equipe da Jan Cadio e fronte sono avversari un po' a da tema da Sgarzucra in Piz Svizzers. Te, personale, manch, quanto optimistic ist ni Enitz fans a Turic, ci gatteggia da Cudanier, che se sei contro la Svezia, da ne vado te, da ce la vado natura mangiare fans.
1: Ma io discuro che io grado per tutti, perché io sono del Madem, ma in Scholz Fenze, quel è veramente una buona speranza che la Svizzera vinca da Franao, del Svedese, da Schiessa qualificata per il Mietzfinale. Proprio dubbi sono in tutti in tutti per Charts che la Svezia ha osa bogeis quei avversari che si avvisa di spedere in un grande turnier. Ma Scholz Fenze, quel è vivo che la Svizzera ha rappresentato in tocca nostra Silglatsch, a cui ha per vero faccio impressione quel da vos dice. E si va questa sera, con quel che io in tocca nostra, con il campionato mondiale da casa, dove si proprio tonge da battere la Svezia. Allora, per il Svens, come io, come dice, essere molto ottimisti, venire a sostenere l'equipe, proprio in avendo la prima, seconda, in tocca la sirena da finizione questa sera.
0: Oggi ci teniamo, il Polers ci possa guardare questa sera alla Svizzera, a Josi e compagnia, da fare i pass nel mezzo. Final. Ivan Zantia, Finlandia contro la Cecheia, 3-1, e dann il card final Canada contro gli Stati Uniti, che il vincia in momento a Fribourg, lo magnan i canadesi con 2-0. Ecco è Annick, GIST.

0: ti.
1: Chi eis ti? Vero forse ozimas de ir sa domando Yannick Sinner.
2: RTL Sport.
1: La numra egna del tennis italiano, numra de manch dia in Fitch Schletta, seconda partita del Turnier French Open a Roland Garros a Paris. El è numra de manch crudo or. E che esce l'ongonese in prems dus sets, Fitch Clare incontri i argentini, il numero 56 di Mont, Juan Manuel Cerundolo, si va maneava il perfigno. Che ci portò il terzo set con 5 a 10 o servia piglia terzo set e doceva il match o però scudeccia di grandi difficoltà da Sanadat, la calera o faccio difficoltà fici grandi difficoltà a Yannick Sinner scegliere alla fin finale o il beplay Gudelieni se vaia midar anche la partita e pers la fin finale a 5 sets pers allora 5 set il terzo set si va anche in a 6 e in a 6. Ma è la grande sorpresa da quel French Open che è capito oggi mazde per Yannick Sinner la numera egna di tennis che ci portoccia il tennis la vista svizzera lo è già in momento anche Susan Bandenki c'è Vetlander da giuire la tesinesa e la è Bagn Vetlander anche al Sanchez avesse anche procurato per egna un'altra sorpresa a mince cassa scesla ozimes di anche Gudenier per fare il pass alla prossima ronda ma anche è che la partita bec a fin nel primo set o la persa il tessinese il secondo stat pari 6 a 6

0: Il di dar RTL.
1: Quei caffè centau oz con Selina Chistel. Nus enchevinen sur selva. A breil al cussel de Vischneunca leu se venuat ils plans de la suprastonza del zail pensum dil presidi comunal sin occionta ni de pli per cien. Ils comembers e las comembres ein bu entradas e las tractandas ca levan bu mo al zail pensum dil presidi, mo ben esch ca fina plazza de turissem a de pli per cien e gli uffizi de Baghigia. Ils motivs per la nigina discussiun ein bu en conoscenz. A quera a bergiau o zu intermizgi in a surfaccia da ciun conto tocca si a tonta meters a liur di luaul sur la Lürlibadstrasse. Da ferton è il fiug stitz, en acciun en steit nor la polizia cantonala dus helicopters a 30 pompiers. Persunas blessadas ai budau, sur noc vigna daina guardia da fiug. Nus restein a quira. Il parc Stadtgarten a miez il mercau che in conoscenz per sia scena de drogas aviarta due vini revitalizaus scoliuc de Santupada. El rom din proiecte pilot dati per quei in avendils dies de cercladur in a purgida gastronomica cun industria mobila, quel mercau da quira comunicau. Lina vongin ils responsables che la stanza de consum che vini aviarti gli avril ha un effetto positivo sulla situazione al spazio pubblico. Per finire una Wintertour, non ha dato oggi un'attacca terroristica. In nome di 31 ha blessato 3 passanti alla stazione di treno con incontri. 2 persone hanno blessure smiez greves in una greve blessata. Sco quei che il direttore de Sigirtat Turicès, Mario Ferra, ha informato di rivi gli attaccati probabili che la polizia si aveva arrestato dalla scena islamistica. Tonda mia vart a delle nuove stadozze.
2: Sei da sonja con RTR, sei da ci si decide Svezia ni Svizzera, vuoi in avanti con il semi della nazionale da hockey, ni dati in shock da sport, il card final con premtest in vista di Tetel Cinzles per tot pritch. L'air puspe ner alla reggenza les ir Carmelia Meissen e la cirachinta da Sassetz.
3: La de me un baul in caffè, magari quel sulet caffè, o gli, aber la de me un baul al caffè, at parallel tot la las novitats.
2: Ci c'è las sfeides a New Fetsa e ci c'è la risponda sen nosas dis domandas che las mesura cotternox las respostas. Mis nom Toni Poltera. RTL.

0: Musica ci ha schon un cantons an las Ureias, Abba e Dancing Queen, ed ins otto cantons an Ureias, ma tu tegna inso bitch ang avonda. Bitch ang avonda, oir Carmelia Meissen, dil Center, era les ir an ina seconda legislatura sco consiglia governativa. Ins chitordes e cercladoris ins clamos all'urnas per las votazions da tier las elezions cantonales in nov parlament e sco dec ir in nova regenza. Carmelia Meissen, ella è chef di Departamento di Infrastruttura, Energia e Mobilità e candidata per una ulteriore legislatura. Gianna Maria Cantieni, davanti al Departamento, le sfide passate e future da Della.
1: Carmelia Meissen ha 49 anni e di architetta. Ella è maritata e vive a Castrisch. Scella vagnes religida sco consigliera governativa salvase la bugenza del departament, quel d'infrastruttura, energia e mobilità. Egna tematica ca ad igna puspe facento ella is de vos quaterons e i luf. In as plein da quella tematica vegi ella den tant pitch.
2: Io crei a nus oisi rieuseu da e vini veden con i certi ruaus in quei temi. Se sono os da viade al rom della campagna elettorale e quei da sentì feci bene, avon 4 onze era quei mincia sera di discussione x q in tema. Ad os quasi bopli ne mopli feci punctual.
1: Di tutta faci contenta con la regolazione di luf e Carmelia Meissen an bitch.
2: Nossa visione del Canton Grigione è che noi vessimo a mezza vista in sistema di regolazione Scottels Capricorns e in animal protegeu, non che noi vessimo in ton regolare con contingenz, non che noi vessimo bia più flexibili e non che la regolazione è bo determinata sul animal singolo.
1: In seggi anche vedremo esperienze ad esaminare che conseguenze che le regolazioni vengono lo proprio per la natura e l'ambiente. Las ideas vignan sviluppadas an avant, quim possi lu entrar ai discurs cun la Confederazion. Si va pi luf, dati critica dispurs, mo de las organizazions d'ambient.
2: Scha omis duas varts criticaschen circa madem, da daula d'intensiv lu e probabil la via che nos mein nuota schifalida.
1: Adigna puspe per lingias grassas, procura i traffic da guncir la tredes. Con projekts de pilot a differentes masiras, sco per exempel dosari traffic con amples, an prova i cantung de far front a las colonnas.
2: Io son contenta culs resultats quai ed enton in process permanente e in process fec dinamic, no che nus vain insieme con la confederazione con las vischneunches ad restain in dialog.
1: Qui tos, fa i cancungs in la treda streinter la punt rehanau a givolta. No che la vaia se sminuesce da dus vials in in. Quai stuec in ciappara mang a schlieren ze curas. Bia geror l'autostrada segi den tant bicex nom la schlaiazion. Las colonnas svenesce un bicex simplemente cun de pli plats. I vali dan itse ger miglier las capacitats existentes. An vista dis proxims quaterons, vizza Carmelia Meissen, in a grande sfida chi vala da ciappara mangs. I svilup demografic. La popolazion vini circa a restar constanta.
2: Nus vini in den ton ave bia de pli persoonas cain sursi sonta cion, bia pi paucas persoonas cain al process de lavur, la gronda demanda ai chi fa to quella lavur ca ai avameun en nies cantun la cira els spitals, survecs e la gastronomia, tot quai ca il motor de nossa economia fa parte de nossa bainstanza, quai ai la pi gronda sfida.
0: Dei Carmelia Meissen, dil Center e la cicandadescia per una ulteriore, sia seconda periode d'ufficio consigliera governativa. Se ci Carmelia Meissen risponda se ne dice domande, ne registro in l'emissione speciale Ciuncanta Ciuncanta, che inizia a vecchia, si va in 3 minuti.

0: En rom de l'emissione Giuncanta Giuncanta, realizzata in collaborazione con la SoMedia ed RTR, dati con mince candidata e mince candidata per la reggenza in emissione speciale, che la cozza va già 5 minuti, se non ci va per la vista politica da mincigna e mincigna, però per apprendere a conoscere meglio i candidati e le candidate scu persones. Lanciata, tutti stiamo a rispondere alle madame di domande. Con le risposte, ho sentito la consigliera governativa in ufficio Carmelia Meissen, il center, e si risposte se ne dice domande.
1: Il Grigion ha basato il PE d'imposte su 92% in 4 anni alla fine della prossima legislatura. Is il PE più alto o più basso?
2: Sì, mi dà il livello scott.
1: C'è da una meldra reggenza. 5 persone da partiti ci pensano più o meno gli stessi. O 5 persone con opinioni fitch differenti?
2: 5 persone che sono pronte a lavorare insieme costruttivamente.
1: Il Grigion cresce più plan, con altri centuni in Svizzera. E qual per ella un problema o vai a bene riuscire?
2: Il crescer è un buon problema, la sfida è la midada demografica in teufel la popolazione.
1: Bujar con Seiders, sì o no?
2: La popolazione viene a decidere qui.
1: E ella decide co?
2: Questo è un po', forse piuttosto schnell.
1: In Grigion dà una mancanza di spazi da abitare, dopo il primo di schnell dà una legge, ci deve sciogliere questo problema. Basta quella o dovrà di più misure?
2: Io trovo che sono gli ingaggi in palancao comunale per quel che leo in als uafens avon per chiamunare quella sfida.
1: Ma al centun tenorella ha fatto la lezione.
2: Il canton ha la fine mira di dare la grande libertà alle Svisneunche di organizzare l'urbanizzazione comunale a scegliere che i bisogni locali che hanno fatto differenza vengono risguardati.
1: Scoperto il traffico pubblico viene ad una decennia il tact da mezz'ora e poi da per tutto in 4 anni. È questo un modo in giovù o è questo realtà?
2: Noi abbiamo già osbagliato il tank di misura in grandi parti delle regioni che vengono ad essere vinavano la fine mira e dipende da te di la domanda e avvunda grande.
1: Il Grigion ha 11 ospedali, ci sono erano altri centri di sanità e cliniche ci arrivano in 15. Qua è Blair per una popolazione di 207.000 persone. Stesse serare ospedali, sì o no?
2: Na Bussera aber transformat certs Spitals en in Center de Sanedat che corrisponde als Besins de quelles Regions.
1: Pro la regulazione del Luf, eil centun c'è da un buon equilibr o dovra ulteriores mesures?
2: I trova un vinavon mesures.
1: Ils contrats bilaterals trais, tenor quai ci sa oz es quai una buona roba o un privel pel Grigion?
2: Quai ei preu tot in a buona causa.
1: E l'iniziativa de 10 milions, di gela sci o di gela na?
2: Quai è una schliata schliazione.
0: Cioè Carmelia Meissen del Center di domande che ne desfacce a della la giurista da tutti i candidati, da tutte le candidate per la reggenza che tezza in lia sulla nostra pagina di internet rtr.ch lo avete s'informar in vista di scrittore del cercador che ci vuole per le elezioni. E a mangiare 2 minuti per solo 6. Che è chiara con maschera.

Casera, il showdown ai campionati mondiali da hockey, la Svizzera ci gioia contro la Svezia e va per nir in il mezzfinale. Il altro scart finale c'è un'esercita a gir 8-7 lo magna 10 minuti avanti la fin circa Canada contro gli americani 2-0 e la Finlanda magna 3-1 contro la Cechia. Che fece il sto da nostra parte alla stessa mesa a Cotternox allora il arch musical ed oggi in il center stat in instrument becengal in instrument bagn il instrument la regina da tutti gli instrumenti l'orgla stat scudec in il center dell'emissione da Braida Janet il arch musical da mi parte fece il sto. C'è visto anche una bella sera con hockey, ni senza hockey, a mingi cas con domani mervei buone novità, ci i svizzeri vogliono poter fare il pass ir entro il mezzo finale. Al microfono a compagnia Tony Poltera, faccio anche una bella sera, galdi e far pulit, che degna una buona divisa, scucciare una buona divisa da tra l'artiso sarà le prossime 4 minuti a Mark Knopfler di compagnia e di ciotter a Dire Straits Money for Nothing.

0: Quai ci fascinesce es proprio ci dà usce blers aspects divers. Il design fisico, il design musica, il design liut. Sada discutar con organisti, con la suprastanza delle baselgias, il design lavors da man, con line, con metal, il design electric, ed elettronica, e questo proprio è fascinante.
1: Da spera mia carriera come solista classica senza microfoni e qua schon ti sto sbaffato senza l'instrumento fa la fortezza fa il piano fa tutto.
2: Trombette si può fare 10.000 sono tutte le stesse, però oggi le proprio minchune completamente differenti e sti ore due si onore esattamente le stesse. Questo è molto interessante. È una città dove Blairish e Orgel, tutti i giardini, fino a Bern, sono stati a suonare. Da fatto, a London è potuto suonare in Orgel. Il tono è completamente differente. E se tu ti sminci alle stesse registri, è tutto differente. E questo è un punto che fa più lontano. Tu sai, egal dove tu vai, è tutto una volta.
3: In Zimbelkul, con struttur d'Orgels Roland Koch, el juven fan d'Orgels Marcel Stecher, i la cantadura pianista ed organista Franziska Stehelin, ens dedicaina durant questa emissione l'Orgel de Baselgia. Un instrument, drei persones, i usche drei perspectives in connex con quel. Mes nom breide net, flott che vosche terrotz de la partida.
4: L'arch musical.
3: C'è fa insomma in constructur d'Orgels. Questo qua ad essere organista di una plaif e c'è es qua ci fascinesce vide questo instrument. Quai domandas ci no provando a risponder durante la prossima ora.
2: Ich bin Marcel Stecher, in der Schnauwanz, eine Stunde der Dez, ist ein Lorgel, der spielt ca. 30 Quadrants.
3: Ich rive pro questo Instrument, ist ein Juven in Gedinais, proprio per casualità.
2: Ich kann dir ein Dich, in der Lungurus, in der Bella Chase, in der Bella YouTube, der Cineade. In X Cineade, nun, ist nicht proprio eine Bella interessant, dass Niade, der bist nicht so, als du den Umchi, Mosel, Kusto, Instrument, da heißt es, Chi. Das ist sowieso nicht interessant, nur deine Niade. In all der Krake, das Instrument, das ist Funktion, das ist Fato, nur ein Pro Mai, ich sag, da, Gott, das hat wer de Pü. Und ich sag, Gott, was soll das rein haben, Pro Aurora? Nun, ich muss deine Niade, Men, Janet, oder Dez, ich weiß nicht, wer, das ist Orgel, ich bin ja eher Orgel. Ich kann nicht mehr so, ich bin da, wow. Questo è il mio amico, questo è il mio allenatore.
3: Devo aver potuto provare ora la prima ada in Orgel e Marcel Stecher lo registra l'andare via in modo un po' più intensivo.
2: Nel mio spinno ho un keyboard, ho fatto per imprestito. Ho cominciato a provare un po' di corsi, un po' di qua e c'è. E per caso era lì stesso, avevo fatto con la scuola, avevo fatto in Cultivin. E allora ho domandato, hai, cominciato a suonare Orgel, potesse, non ce l'hanno per ora a suonare Orgel. Ora sono io con l'organista, io a scuola, suonare un po' e... Poi una pezza l'avrò declarato, e tu hai acquisto la clave, più spazio. Da spelare sono possibile per me non in Baselgia a trenare un po' da per me.
3: Cominciare a dire in Baselgia a suonare e badare a vera svelce a suonare questo strumento porta con sé e rinno c'è la sfida.
2: La prima linea sarà la coordinazione. Se tu puoi suonare con due mani e due pezzi separati e tu non puoi avere il registro a tirare la pro. Tanto rein, dass du dir immer wieder registrierst, dass schon dann die Koordination ist, dass du dir extrem leer. Aber in total, dass du dir schon noch nicht lange.
3: Und per poter koordinar, dus mans e dus pes, a Marcel Stecher lur er cominciar col temperatur ures d'Orgel. Per il momento, fa il qua pro Pasquale Bonfitto. Per el, in grandius magister, ci talmaine rinavant.
2: El non dice, dass du dir ein Prender kusch qua fin la prossima Jahre. Lisch du auch schwer, schon ein final chatter. E questo essere libero potrei fare per me è più agreabile che questo incendino è giusto a fare.
3: Essere libero impostuto con la cerna della letteratura. Questo è molto importante per gli uomini di Dez. E causa che le attive durante la scena di musica strumentale, là, con la clarinetta, influenzesse in quel mondo se suonare l'orgel.
2: Mi stile c'è un po' più niente, bin halt bin moderner schee Musiker de Film bechönsch. Ma eo sun er fit Chorals e March de quella. Quasi oramai er de das Musiker so ora che is er stamp ein del che.
3: I cina marcia tradizionale, scritta per musica da Zoflar, ponir suonada ercun in Orgel, mossen giust als prossims tunz che notat lein. L'organista Sara Brunner, cun ina marcia valesana, fitch cun

0: Marignon. Ina marcha ci tocca pro il repertori de bleras musicas instrumentales. Osco ce no va giusto du di, to tenor, er pro il repertori d'organisti d'organistas. Era il juven de des novons, Marcel Stecher de Derdez, suna mince tanti enti ina marcia cu l'orgel. Depü del juven engedinais cu un grande passion per l'orgel l'ura più tartamo.
1: RTR, l'arch musicale.

0: Per che simil clinch possa resunar vola aier, lein, metal e naturalmente cer persunas che piseren per la construcziun de l'instrument.
1: Es un Roland Koch, abitesch a Martina, e mia profession es construider d'orglas.
0: Tenorel in Mönster ci contegna in bumme stül d'esser creativ ed ingegnaivel.
1: Ed es bler lavur manuala, schis construisce un instrument o schis pulisce un instrument, quas lavur manuala. Moid es er lavur d'art, schis talur el clinch, schis mettaint las flötes, ci lascia lui per la creatività. Quas un schis, quas aspets.
0: I riva a quest mönster ci pretende differentes qualitats es Roland Koch beper cas.
1: Ein ha fat la matura a Tavo e l'idea d'era de studiar, mo aveva era d'una cia una alternativa. Tavo la matura ne ha fat un on tante reint, en a lavora in una casa de vacanzas per gruppas. La sa e d'una era discurius un qua cis les fare in vita e a mai an d'una fascina as instruments aveva in preis sonar l'euphonium e loro ne sonar sul bass e con la musica da juventù.

0: Üna tavoi, con quai era üna idea da far un giasunadi per far in schmeins da tola, ma là erano fin già quella iada che già era juven, le chance di lavorare sul manster per un fitch pitchens. E na verdà per alternativa, una fus stat da far un giasunadi da construzione da clavazzins. E anche in quella gruppa, che noi avevamo discutato, era una donna e ella ha detto, ah, ma scusdrin quel lavoro in una fabbrica di clavazzini e qua è un fitch lungo, qua è una listessa. Ma oggi fissiamo un strumento interessante e con qua c'è l'instrumento contiene anche blers aspects diversi, pareva qua è fitch interessante per me. E allora cominciò il gersonati, qua è quattro ons e sono restato per il manster più o meno ad una.
1: Non è semplicemente restare, in per sé restare con grande engagamento. Realizzare un strumento nuovo dovrà essere perseveranza e del tempo.
0: In una costruzione nuova, pro registro ci deve anche l'orgel mettere avanti intorno a 200 ore. Questo vuol dire che c'è un orgel da 10 registri, se è 2.000 ore, se è un on per una persona, un po' di più. E il lavoro è manuale.
1: Il lavoro manuale ci fa clingiare prunas de baselges con musica. E di minciuna di quelle tu ne impa otter.

0: in se a un orgel ad una de più sco un register. In Engiadina dai un per orgels ci han trais registers e l'ora vai a su fin 30 registers o se. O l'orgel del cestete raspo la 44 registers. E loro dai morti, spler più grande.
1: D'una parte differenziano gli strumenti tenor la loro grandezza. Per costruire un orgel nuovo è per un ufficio importante sapere perché è dove c'è l'orgel ben dovrà. E usci vengono loro costruire in modo differente.
0: Si può mettere un register che riflette un po' un orchestra. E qua è loro per un orgel da concerto, un po' più il cast, ci spiglia un po' di questi register. E ci dice per cantare loro questi registri ci portano o ci hanno un fondamento, ma i registri ci stanno da bene. Perché loro meno loro la liuta tra le canzoni e ci stanno qua ci venziona loro dai un po' mai stessi.
1: In Coral della Spada, a quattro voci con accompagnamento d'orgel, na ercetà entre le profondità dell'archivio di musica de RTR. Orma da lot a te signor. La rola del chant qui è surtuta del cor majdò zuoz, sotto la direzione di Ludwig Morell, in registrazione dell'on 1955.

0: Ja, sun la Franzaischa, ni la Franzesca, ni la Franziska, ste Helin da Basilea, oriunda Mainz. Sco organista e cantadura, vai in a specialità, io sun l'orgla e in medem taim cantl io solo, normal Mainz, su enter il priedi, prendi un toc per cantare e io faccio l'accompagnamento me stessa.
1: Cantar solistic e d'accompagnare sa zvesa cu l'orgel in mince casa alt special cines dodenu scheblers cultivins. Per la cantadura oriunda de Basilea, Franziska Stehelin, ci des actual manch organista i la Val Schons, i din tum giascia da d'ora, però als ci s'inclea da sai.
0: Sco scolasta da cant vai a dina gi dames scolaras. Ena suna l'accompagnament, ena suna ni canta la melodia per gida, e qua era mo un pass logico, qua sai era fa senza in scolara.
1: I per surnir in impression da questa combinazione de vush e tun d'orgel, dat lana giuste in simmel exempel. La prima aria or de la Schöpfung de Joseph Haydn. Welche Labung für die Seele.

0: Els duns, che voveva giusto due dì, sono nüts interpretats de Franziska Stehelin. Scocciantadura ed organista nan imbelischle als cultivins be cun tuns instrumentals, din per se cun chant solistic. Rivarda de egualizar, vus e accompagnament sia per part schon in paina sfida.
1: Il pli greve è che las orglas è in sini in paura ni in il cor e cura iau sun l'orgla mia bocca e s'inviars la prait e bo inviars la liaut. E quai es in difficoltà. Iau en provel da cantar un pau inviars il planceu. Quai dipende da mincia baselcia quai autor.
0: L'acustica variesce tot tenor baselgia. La segua del genere del stocks din cultivin sia proella però più o meno d'una sumlianta.
1: Per solid va in concept all'entrada in toc festiv, dice Leo, in toc per se rimna, per se concentra un po', era da un po' patetic forse. L'uso ent priedi eba in cant solo, quiet, quei l'idea di splevons, che la liozza un po' pensa il text il priedi, o c'è che il plevon ha detto. Eba alla fin fece Leo in toc da movimento, da ritmus, da saltà era.
0: I usce in toc da sot, su nacu l'orgel da baselge, tatlaina o serno. Per Blairs forza piuttosto tunz ci scolie con una cappella populare. L'organist Jörg Perron mosse però ci pognir fatta musica da ball e l'orgel da baselge.

0: L'Alemanda, in sot popular, ci des qui a gnu interpretà cu l'orgel de Baselgia. L'instrument ci sta in il centro de quest'arch musical. Trais personas ens dan in invista in lur mont in connex cu l'instrument. Una de quellas l'organista Franziska Stehelin. Per ella es sia rola in Baselgia fitch clara. Esser musicista.
1: Se jeu sun essel bo. Lura mas jeu bo in Baselgia. Mia creta quesenta jeu in la natira in ora d'ora. Sco turist mon jeu adina in les Baselgias per cecia les Baselgias an in certa atmosfera e in una bellezia dall'edifici e tot. Aber mia creta nun es in Baselgia durant il survec di vin lura sun jeu mo be la musicista. Aber per mai es la musica era in a forma da comunicazion con il divin.
0: Sper piserar per interludis musicals dette naturalmente mo in otra part centrale pro la lavusco organista.
1: Fece importante esta accompagnia il cant cominaivel. Qua è per mai sco panda mincia di il stox solos per mai sco musicista qua che è interessante per mai. Accompagnia il normale, la base da tot.
0: Ma er pro questa part da base dette difficultats.
1: La sfida è ancora i plevondi sis strofes. Lui va a mo la musica d'accompagnamento, forse la prima strofa, e lui comincia a tornare e si greif senza blinds da non perdere il dumbr dalle strofes.
0: Dumbrare als vers del singuls corals e lui era la survista da tutti i corals ci dà.
1: Il problema è che in il codice da canzun state set cien differentes canzuns. Quei in massa, io non conosco naturalmente in una grande massa di quelle canzoni, aber è dat adina il momento che in plevon vuol avere in una canzone che va in mai udeo ni mai suonau, e cura qua e mo trais ni dus dis avant il survec divin, es qua schon un po' un stress.
0: D'una parte aveva uno celeato in Pasquic per poter accomplire pretaises, da cela parte però sporge la lavoro d'organista e la libertà d'essere creativa.
1: Io prendo savens tox da piano, da clavazin, io prendo quel tox e io patraccio che fa per suonare quel tox sull'orgla, in un sabò suonare fetch svelt. E io sto adatta il stox per suonare, tox per il clavazzin, era sin l'orgla.
0: Usce in toc adatta per orgel, dai durante le prossime 6 minuti per voi. Lied ohne Worte de Felix Mendelssohn. Arrangià ed interpretà de Hannes Meyer. Originale è questa sonata nuda scritta per cello e clavazzin.

0: L'art musical. La musica è il center.
1: Otskul orgel de Basel gentil center. Roland Koch de Martina es constructur de quist instrument. Isch per construir orgels novs tocca er el mantenimento d'exemplars existents pro ses mönster.
2: Quai es una gronda part pulir orgels, mantenir as orgels qui existen. Mincetant aia restaurations, neus obleras, otsindi. Avant 40 ans dero sche una gronda fase qui sa restaurables orgels. Das Lavurs deren noch schön bunes, heit schis bose, mantenier quatschi deren neu fat. Mince tant aia müde Mainz, pro Orgels, o schis adjunte un Register, o schis müde ore un Register, schis pensa moi fürs Bübelchi, schis wesse moi noter klein scheint die Lorgle. Il wurde splanisesche, i ware quantraps, schis una Dispositioni, e c'è ci fa segnier.
1: Ed in speziale in quel sector de lavur sia in mince cas de vantaggio si sapcer suonare un po' l'instrument.
2: Si sa un po' un'idea de clavazin, suonare il clavazin o suonare l'orgel, giude quai. In speziale ci si fa mantenere il mind, ci si fa tonare l'orgel. Ed ha un'idea che l'orgel viene dovrà e c'è ce l'ha da fare, ma non è una premessa.
1: I dertet l'ar musica da d'orgel non es alt ci sa da far per forza per poder praticar il manster da constructur.
2: Da clar ne tecle bler musica da d'orgel. Ma ho sena schon un petox c'è tecle. Mo jent si desi in un concert es, per exemple, tox de Padre Davide, tox de Lemens,

0: RTR, l'arch musical.
1: Il giovane de 19 anni, Marcel Stecher, comincia a quintare d'orgels de Baselge e sbada ben subito che arde per questo strumento.
2: Sono in stato dove plenisce un orgel, tutto in giardino, fino a Bern sono stato a suonare. Da fatto a London hai potuto suonare un orgel. Il tono è completamente differente. E se tu ti sminci agli stessi registri, è tutto differente. E questo è un punto che fa più lontanare. Pensare, egal se tu vai, è tutto altro.
1: I conir de dun lue a cella provar ora es lasciar fascinar dels differents clins d'orgel passa mince tant el temp scol vent.
2: Ne nu fin già c'era, per esempio, io Glarus, c'era ne ada, so vers la val eintix ne ha, na ir nu la clav per poter resonar sono i de ton les duders fin les traise bonura. Anzi, les duders e mesi fin les traise bonura sono artras, es son urares. Però appena ti has plagiar, ora qua perdes via. Per me pareva che c'era suonato in 2 o 3 ore, ma non era con poco a essere.
1: In mincetante, in vlida Marcel Stecher era il tempo con provare ora ed arrangiare svesse toxici del plagian. Dopo un tempo possede in agen orgel elettronic e con quel al tantarotter registra in arrangiamento de Down by the Sally Garden ce l'ha fatto svesse.

0: Transcriver melodias e tocs con chains de tot gener e tel sonar lura culorgel es als tel juven organisch de derdez Marcel Stecher fa ficient. Per el es a fic important de mosar che quest instrument nen ein somme nö d'una de star in colliezun cu la baselgia. In belir cultivins es però schon er als tel fam incetant.
1: Pechön che per se linee rein per moment con qua che na sono mosche extrem bun cuz corals, che na modino ba fadia ler note se posto con questa clave la bass. Però in altro schon mi c'è tante ne ha da der detz di domanden, je nachdem se guarda oder wie dann. L'ultimo mind più schön schon più blair se sent, che na ci domanden la pazzole zu insieme con letta mosca e la farò los corals e armes interludis la spera pro.
0: I quai da allora uno c'è la reazione pro la liot.
1: Als primes sono un paar stut, poi ci pensi, ma un juvenil scutu che può essere. Però ich pensa il tema da zendisa quasi schon più schönsch, da schon de più juvens ci volano zonare con l'instrumento, das nu più normal find ja.
0: Più normal, e l'ora dai tenorel giusto il coraggio ad otters de provar ora l'instrumento.
1: Da spöccia ena cominza con l'orgel, zanamo bes, pensa, oh, es mo interessant questo instrumento, non è secret. E nao se il Blair, son bot mince domenica con una collega, c'è ventra tutta l'ingedina, sonar orgel. E dopo c'è nuova in, sva in conosciù, alla dit, oh, questo è interessante l'instrumento, e vese rent. E ad improvaro, ed all'ar con te. E il mes frar, fosse con 7-8 ons, c'è la, dizis, e l'etra mai c'è sonar orgel. E cominciava se con clavazzin, e c'è l'es buona vonda, volo mi dar son orgel, l'erel.
0: Pasciun pa l'orgel. Quais als c'è Marcel Stecher ein mince cas. Sperel an ihrer Konstruktur d'Orgels Roland Koch e la centadure d'organista Franziska Sterlin daten in vista in Lurmont in connex con quest instrument. I reguard il futur de quest instrument con lunghi storgia an tots dreis express lur gewüsse sid in pisse meint.
2: E kreitsch als Orgels restaurant mo un per ons meisera püde mantenier oder müdar fabriciare intorno als Orgels. Qua sarà una parte. Forse non era un po' di main. Qui in Svizzera va in la fortuna. C'è il Orgels venne in mantenuto vai a bain in altri paesi. Se finge a uscire c'è un po' malura, ma non c'è tanto. E qua va subito. C'è un mantenere l'instrumento. Poi qua ieri vai a svelte. C'è un po' più suonare in quel.
3: Io ho già visto per la musica da Baselcia che Minchin trova in se c'è che playa del quels che fanno la musica era quels che auden mo.
1: Va forse con un uraglia più aperta verso questo instrumento. E faccio il vino fabbricare in avanti, vedo un uraglia in avanti, poi c'è quels l'instrumento che vino fabbricare più lunch, sento che smont, con dit, in un esbe, baselge, corals, ed esamo bler de più.
0: E giusto in questo senso, l'aina osamo in per ultim stunts de Dorgel. Musica o del film How to Train Your Dragon. Statt bein, ich finde la prossima, mes nom, Brei Dianette.

La Saira ter RTR. Con sempre verz. Hits. E scovridas. Musica non-stop. Messe insieme la nostra redattura di musica, Christa Soliva.

0: Mobility per RTL.
1: Quel caffè centau oz con Selina Chistel. Nus enchevinen sur selva. A Breila al cussel de Vischneunca leu seve nuot ils plans de la suprastonza del zail pensum dil presidi comunal sin occionta ni de pli per cien. Ils comembers e las comembras ein bu entradas e las tractandas ca levan bu mo al zail pensum dil presidi, mo bene esca fina plaza de turissem a de pli per cien e gli uffizi de Baghigià. Ils motivs per la nigina discussiun ein bu en conoscenz. A quera a Bergiau o zu intermizgi in a surfaccia da ciun conta tocca si a tonta meters a liur di Luaul sur la Lürlibadstrasse. Da Ferton è il Fug Stitz. En acziun entsteit nor la polizia cantonala dus helicopters a 30 pompiers. Persunas blessadas ai Budau. Sur noc vigna daina guardia da Fug. Nus restein a quera. Il Park Stadtgarten a miez il Mercau che in conoscenz per sia scena de drogas aviarta due vigni revitalizaus scoliuc de Santupada. El rom d'in proiect de pilot dati per quei in avend ils dies de cercladur in a purgida gastronomica cun industria mobila, quel Mercau da quera comunicau. Lina vongin ils responsables che la stanza de consum che vigni da viarti gli avril ha un effetto positivo sulla situazione al spazio pubblico. Per finire una wintertour non che ha dato oggi in attacca terroristica. In nome di 31 anni ha blessato 3 passanti alla stazione di tren con incunti. 2 persone hanno blessure smiez greves in e greve blessata. Sco quei che il direttore de Sigirtat Turicès, Mario Ferra, ha informato di rivi gli attaccader probabil che la polizia si veu arrestata dalla scena islamistica. Tonda mia vart a delle novas de dots.
0: La saira der RTL. Cun sempre verz. Scoverides. E hits. Musica non-stop.

musica per Linne Scadin. Per Tai. Per Mai.

intorn ed intorn. Scheint die leggera, füsse in a faura, in odeir in giuni, desse un idret aura. Pro la prima soppia, sunga sezza io. Davant mai, der una mais, ed intorn quella c'è surpresa. Jackas verdes, un mantun, es un minciunna, un barlun. Ed ecce ves. Blondes, nairs e gotchens. La ciaista da musica pro il chantun, fai una vera scoin dragun. In ciunch braiva alc per in gleis, en ein klet be duas plets o trais. Diet es bab, diet a mamma, nos amur es enorm grande, yeah, yeah. Tuat din det na ja tschuf in stumpel, quella dreta dit, way to compel. Io da ta lingua es jugoslav, schon in andret, be, masa brav. E lur al fat, un referat. Sur de società e pöbel bung e constituzione e revoluzione.

0: sul stradun davant las rodas d'un camion. E l'ana in preis d'un polizist c'è se un simple comunist.
1: Proverbis. Curci la ciora e crapada e il mengia tard dalla darra sdeif.

Danunder. De Gian Fontana. Danunder haja priu la canzun, ca tutta notg en mera sunau. Al match, che sgargoglia in mintia cantun, ni han ils uccials a mila musau. Ni haja udiu toi en la cascada, che vendono a sculms cun fracass e remur. Ni est il olma del vent, della prada, che porta del fein madir grevo dur. Na, bo uccials, bo auen i vent, la pinche canzuna sti, la vantau, carina matta, cun egl rient. Ed os, aschi verz, e plein flures, miu prau.

Bloccà da Clodurì Bezzola. Per amur da la pace am chainta cun lefs induriz e spet, cha tüm scusesch per imprender di spitta.